0: Hay el químico Tiny.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

forse la terra o forse le jazz, qualche ola sign sul bordo del piat, resta l'ombria di una maschera storta e una perla

0: could say.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: baby.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffatini nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

fell through. So I won't run.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Disco.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. California,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Possibile svolta nell'indagine per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. Un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il mondo politico e del commercio è in lutto a Formia per la scomparsa di Vittorio Marciano, avvenuta ieri all'età di 73 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso. Un personaggio generoso, altruista, di profonda simpatia umana, che ha impersonato nella sua vita tre aspetti significativi, quelli dell'imprenditore commerciale, del politico e dello sportivo. In una città che in passato ha rivestito una forte vocazione commerciale, espressa soprattutto attraverso le tre grandi famiglie degli Orlandi, degli Zangrillo e dei Marciano, Vittorio era titolare, con i fratelli Erasmo e Alessandro, dei grandi magazzini Marciano in via Vitruvio ed è stato anche presidente dell'ASCOM, una guida illuminata nel settore del commercio cittadino, come testimonia lo stesso presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che è stato suo allievo e amico. Vittorio Marciano è stato anche impegnato in politica ai tempi di Michele Forte, fu eletto consigliere comunale per la Democrazia Cristiana alle amministrative del 6 e 7 maggio 1990 e dal 14 settembre 1992 al 6 febbraio 1993 ricoprì anche l'incarico di sindaco, eletto per le norme dell'epoca direttamente dal Consiglio, in una situazione molto difficile per il partito che, pur avendo in Consiglio 28 consiglieri su 40, naufragò poco più tardi sugli scogli delle lotte intestine. Vittorio Marciano è stato anche un uomo di sport. Alla presidenza del Formia Calcio riuscì a vincere nel maggio 1990 con la squadra biancazzurra allenata da Giancarlo Sibilia il campionato interregionale di Serie D e approdare alla C2 dopo la sfida vinta sul neutro di Frosinone contro il Cinzia di Genzano per 1-0 con una prudenza su punizione di Sarnelli al 90°. Messaggi di cordoglio sono pervenuti ieri da varie parti della provincia e della regione, ai suoi familiari, alla moglie Carla e ai figli Erasmo, Roberta e Federica. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Teresa a Formia. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, e il sovrintendente Alessandro Betori hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Prefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione attraverso il funzionario Cesare Crova anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della villa romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Ciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori, della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribot del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione, aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco, il convegno moderato da Stefania Valerio dell'AMPE con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni è proseguito con gli interventi del sindaco di Itria Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Irla Risedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
0: Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribot gremitissima in ogni ordine di posti, con gente anche all'esterno.
5: Sì, oggi 20 giugno è giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere i muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore, una speranza di vita.
0: Floriana

0: una umanità accogliente. E soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
1: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza la sua molto ricca.
2: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo e quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morti. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, che è qualcosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandolo in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire, e molti di loro hanno perso la vita.
3: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la Notte Bianca in via Abate Tosti, con esibizioni Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti strada, le visite guidate, la Tour di Mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 a Largo Paone ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra di Fiati Città di San Giorgio Allir, diretta al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 a Largo Paone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
4: Radio Formia Informa Sport.
3: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al Trofeo delle Regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società Tirrenia. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Qua pronti per tutte le mattine Radio Forme alle ore 7 alle ore 8 e 10 all'appuntamento con l'estoroscopo. Siamo giunti al lunedì 22 giugno 2026, la chiesa ricorda San Paolino Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbero staccinare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa Corazza Deca di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Clima di complicità grazie all'unico stile. Siete circondati da persone carine, pronte a darvi una mano e regalarvi input preziosi al lavoro. Dall'Ariete al Toro. Gli astri oggi non vi concedono proroghe. Messi alle strette, non avrete scuse per rimandare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti. Un partner irritato e immusolito reclama attenzione. Dal Toro ai Gemelli. Protetti dagli astri, siete alla condizione ideale per osare. È il momento di dare il via a quel progetto un po' folle che da qualche tempo vi stuzzica molto. Dai Gemelli al Cancro. Rapporto sincero e complice con il partner, vi raccontate tutto senza omissioni di particolari, semplicemente perché non avete nulla da nascondere, siete in forma e si vede come. Dal Cancro al Leone. Decisi a puntare più sul fret, sulle storie serie, state dando di voi un'immagine frivola e superficiale che non vi corrisponde affatto. Seguite i consigli pratici e utili di un amico fidato. Da Leone alla Vergine, buona giornata per chi lavora nel ramo commerciale, soddisfacente sia sotto il profilo finanziario che umano. L'importante è non chiedere troppo. Bilancia, dalla vostra il bel trigo della luna che vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità e savoir-faire nelle relazioni sociali. Fondamentale dare il giusto equilibrio ai vostri cari colleghi. Scorpione, Luna e Saturno in quadratura al vostro segno cercheranno di orientarvi al passato, ma non li ascoltate. La vita è cambiamento, guardate avanti, problemi di comunicazione, dosate le parole. Sagittario, la giornata si prospetta movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. Capricorno, giornata dispendiosa sia in termini economici che di energie. Se chiedete aiuto al vostro team, riuscirete a fare tutto prima e a farlo meglio. Tablet alla mano, alla ricerca di viaggi in offerta. Acquario, al lavoro rendete il doppio da sole, liberi di seguire il vostro ritmo e colpi di genio che di tanto in tanto vi si affacciano alla mente. Meglio scaricare le energie in eccesso con lo sport. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Procedete un po' rilento rispetto ai ritmi della giornata. Vi manca la motivazione e non trovate lo spazio per esprimere le vostre potenzialità. Alcuni cambiamenti vi coglieranno impreparati. Bene tutto, anche questo lunedì 22 giugno 2026 Radio Forme all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Paolino Vescovo. Il sole sorge alle 5.34, già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si leverà alle 14.11, calerà questa notte alle 1.11. Noi diamo gli auguri a Meryl Streep come 77 anni, a Sandy Lauper come 73 anni, a Giorgio Pasotti come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1983, scompare a Roma in circostanze poco chiare Emanuele Orlandi. La frase del giorno: ogni anno ha le sue calamità. Invece i pensieri questa mattina sono: chi non può sempre vuole. La vita va vissuta e qualche santo aiuta. A volte anche ai poeti gli manca un verso. Ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo lunedì 22 giugno 2026 a Radio Forum, all'appuntamento con l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a quella parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: basta.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Gionti. Possibile svolta nelle indagini per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. Un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il mondo politico e del commercio è in lutto a Formia per la scomparsa di Vittorio Marciano, avvenuta ieri all'età di 73 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso. Un personaggio generoso, altruista, di profonda simpatia umana, che ha impersonato nella sua vita tre aspetti significativi, quelli dell'imprenditore commerciale, del politico e dello sportivo. In una città che in passato ha rivestito una forte vocazione commerciale, espressa soprattutto attraverso le tre grandi famiglie degli Orlandi, degli Zangrillo e dei Marciano, Vittorio era titolare, con i fratelli Erasmo e Alessandro, dei grandi magazzini Marciano in via Vitruvio ed è stato anche presidente dell'ASCOM, una guida illuminata nel settore del commercio cittadino, come testimonia lo stesso presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che è stato suo allievo e amico. Vittorio Marciano è stato anche impegnato in politica ai tempi di Michele Forte, fu eletto consigliere comunale per la Democrazia Cristiana alle amministrative del 6 e 7 maggio 1990 e dal 14 settembre 1992 al 6 febbraio 1993 ricordo

0: 1-0 con una prodezza su punizione di Sarnelli al 90esimo. Messaggi di cordoglio sono pervenuti ieri da varie parti della provincia e della regione ai suoi familiari, alla moglie Carla e dai figli Erasmo, Roberta e Federica. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Teresa a Formia. Il presidente del Parco Rive d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, e il sovrintendente Alessandro Betoli hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la villa di Mamurra. La convenzione con un'importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Praefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli, con la collaborazione, attraverso il funzionario Cesare Crova, anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale, costruita all'interno del perimetro della villa romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Ciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribò del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione. Aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco, il convegno, moderato da Stefania Valerio dell'ANPE, con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni, è proseguito con gli interventi del sindaco di Itria, Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio, del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di
1: Lampedusa. Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribò gremitissima in ogni ordine di posti, con gente anche all'esterno.
2: Sì, oggi 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore e una speranza di vita.
1: Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
3: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però demartiniana. Quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo, e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente, e soprattutto

0: farci raccontare le storie di tutti.
1: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza la sua, molto ricca.
2: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo e quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morti. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, che è qualcosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandolo in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire, e molti di loro hanno perso la vita.
3: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la Notte Bianca in via Abate Tosti, con l'esibizione di Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti in strada, le visite guidate alla Torre di Mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 all'Largo Paone ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra di Fiati Città di San Giorgio Allir, diretta al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 all'Largo Paone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
4: Radio Formia Informa Sport.
3: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la Polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al Trofeo delle Regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società tirrenica. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io

0: sì.
1: Ti dico che ho voglia di vivere.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Possibile svolta nelle indagini per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. Un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il mondo politico e del commercio è in lutto a Formia per la scomparsa di Vittorio Marciano, avvenuta ieri all'età di 73 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso. Un personaggio generoso, altruista, di profonda simpatia umana, che ha impersonato nella sua vita tre aspetti significativi, quelli dell'imprenditore commerciale, del politico e dello sportivo. di una città che in passato ha rivestito una forte vocazione commerciale, espressa soprattutto attraverso le tre grandi famiglie degli Orlandi, degli Zangrillo e dei Marciano. Vittorio era titolare, con i fratelli Erasmo e Alessandro, dei grandi magazzini Marciano in via Vitruvio ed è stato anche presidente dell'ASCOM, una guida illuminata nel settore del commercio cittadino, come testimonia lo stesso presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che è stato suo allievo e amico. Vittorio Marciano è stato anche impegnato in politica ai tempi di Michele Forte, fu eletto consigliere comunale per la Democrazia Cristiana alle amministrative del 6 e 7 maggio 1990 e dal 14 settembre 1992 al 6 febbraio 1993 ricoprì anche l'incarico di sindaco, eletto per le norme dell'epoca direttamente dal Consiglio, in una situazione molto difficile per il partito che, pur avendo in Consiglio 28 consiglieri su 40, naufragò poco più tardi sugli scogli delle lotte intestine. Vittorio Marciano è stato anche un uomo di sport. Alla presidenza del Formia Calcio riuscì a vincere nel maggio 1990 con la squadra biancazzurra allenata da Giancarlo Sibilia il campionato interregionale di Serie D e approdare alla C2 dopo la sfida vinta sul neutro di Frosinone contro il Cinzia di Genzano per 1-0 con una prudenza su punizione di Sarnelli al 90°. Messaggi di cordoglio sono pervenuti ieri da varie parti della provincia e della regione ai suoi familiari, alla moglie Carla e dai figli Erasmo, Roberta e Federica. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Teresa a Formia. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ed il sovrintendente Alessandro Betori hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Prefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione attraverso il funzionario Cesare Crova anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della Villa Romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Ciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori, della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga del X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribot del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione, aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco. Il convegno, moderato da Stefania Valerio dell'AMPE, con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni, è proseguito con gli interventi del sindaco di Itria, Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Irla Risedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola Nicola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
6: Stefania Di Renzo, del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribot gremitissima, in ogni ordine di posti, con gente anche all'esterno.
7: Sì, oggi 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere i muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore, una speranza di vita.
6: Floriana Circodicola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco, il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
8: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però demartiniana, quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo, e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente. E soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo, e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
6: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza, la sua, molto ricca.
9: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo e quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari, con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morti. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, che è qualcosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandolo in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire, e molti di loro hanno perso la vita.
5: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la Notte Bianca in via Abate Tosti, con esibizioni Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti strada, le visite guidate, la Torre di Mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 a Largo Paone ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra di Fiati Città di San Giorgio Lir, diretta al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 a Largo Paone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
2: Radio Formia informa, sport, sport.
5: Il Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al trofeo delle regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, e l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società tirrenica. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: qua pronti per tutte le mattine, radioforme alle ore 7 e alle ore 8:10 all'appuntamento con l'estoroscopo. Siamo giunti al lunedì 22 giugno 2026, la chiesa ricorda San Paolino Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata e di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbe accennare a per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa conversa deca di Gustavo. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Clima di complicità grazie alla luna in sestile. Siete circondati da persone carine, pronte a darvi una mano e regalarvi input preziosi al lavoro. Dall'Ariete al Toro. Gli astri oggi non vi concedono proroghe. Messi alle strette, non avrete scuse per rimandare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti. Un partner irritato e immusolito reclama attenzione. Dal Toro ai Gemelli. Protetti dagli astri, siete alla condizione ideale per osare. È il momento di dare il via a quel progetto un po' folle che da qualche tempo vi stuzzica molto. Dai Gemelli al Cancro. Rapporto sincero e complice con il partner. Vi raccontate tutto senza omissioni di particolari, semplicemente perché non avete nulla da nascondere. Siete in forma e si vede come. Dal Cancro al Leone. Decisi a puntare più sul fret, sulle storie serie, state dando di voi un'immagine frivola e superficiale che non vi corrisponde affatto. Seguite i consigli pratici e utili di un amico fidato. Da Leone alla Vergine, buona giornata per chi lavora nel ramo commerciale, soddisfacente sia sotto il profilo finanziario che umano. L'importante è non chiedere troppo. Bilancia. Dalla vostra il bel trigo della luna che vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità e savoir-faire nelle relazioni sociali. Fondamentale dare il giusto equilibrio ai vostri cari colleghi. Scorpione, Luna e Saturno in quadratura al vostro segno cercheranno di orientarvi al passato, ma non li ascoltate. La vita è cambiamento, guardate avanti. Problemi di comunicazione, dosate le parole. Sagittario, la giornata si prospetta movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. Capricorno, giornata dispendiosa sia in termini economici che di energie. Se chiedete aiuto al vostro team, riuscirete a fare tutto prima e a farlo meglio. Tablet alla mano alla ricerca di viaggi in offerta. Acquario, al lavoro rendete il doppio da sole, liberi di seguire il vostro ritmo e colpi di genio che di tanto in tanto vi si affacciano alla mente. Meglio scaricare le energie in eccesso con lo sport. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Procedete un po' a rilento rispetto ai ritmi della giornata. Vi manca la motivazione e non trovate lo spazio per esprimere le vostre potenzialità. Alcuni cambiamenti vi coglieranno impreparati. Bene tutto anche questo lunedì 22 giugno 2026 a Radioforme, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Paolino Vescovo. Il sole sorge alle 5:34, già sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:15. La luna crescente si leverà alle 14:11, calerà questa notte alle 1:11. Noi diamo gli auguri a Meryl Streep come 77 anni, a Sandy Lauper come 73 anni, a Giorgio Pasotti come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1983, scompare a Roma in circostanze poco chiare Emanuele Orlandi. La frase del giorno: ogni anno ha le sue calamità. Invece i pensieri questa mattina sono: chi non può sempre vuole. La vita va vissuta e qualche santo aiuta. A volte anche ai poeti gli manca un verso. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo lunedì 22 giugno 2026 a Radioforme, all'appuntamento con l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a quella parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi,

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Sono le 9 in punto. Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. A Latina si segnalano solo brevi rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini nei pressi dell'incrocio con la via Appia in direzione di Borgo San Michele. Invece, per chi in viaggio sulla Pontina in direzione della capitale, traffico rallentato tra Pomezia e Castel Romano a causa di un sinistro in via di risoluzione verso il raccordo anulare. Scendendo a Latina, sempre sulla via Pontina, disagi con brevi code nelle due direzioni all'altezza della strada Migliara 43. Passiamo a Frosinone, code in entrata altezza Valle Fioretta in direzione del centro e sempre code sulla Maria, isola Casamaria all'altezza dello svincolo con l'autostrada 1 Roma-Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati ritrovati ieri sera a Formia in un appartamento popolare in contrada Rio Fresco Scacciagalline, dove abita la zia della madre, le due sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel parco d'Abruzzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona e quelli della compagnia di Formia a ritrovare le due ragazze. Sono state fermate in questa vicenda tre persone all'alba: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due ragazze. La donna, Valentina D'Acunto, in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze sono in quello di Sulmona. Sono state fermate e interrogate negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Secondo quanto si apprende, la madre, il compagno e il nonno delle due giovani sono stati portati in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona.

0: aggravato in concorso. Le due ragazze stavano bene, sono uscite pochi minuti prima dell'una di questa notte dall'appartamento al quarto piano di via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Scacciagalline. Sono state affidate al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che in questa circostanza ha funzionato da tutore, e quindi ospitate in una casa famiglia del sud del Lazio. Il padre, Stefano Di Giacinto, che era ad aspettare fuori dell'abitazione nella quale sono state ritrovate le due ragazze, non ha nascosto la sua felicità. Sono state sane e salve dopo due settimane terribili. Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai. Diamo tempo ora alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere. Papà c'è, vi amo. In questa intervista Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, sfoga tutta la sua gioia per il ritrovamento delle figlie.
1: Stefano, è la fine di un incubo.
2: Sì, per fortuna sì, dopo tanti anni siamo arrivati a questo lieto fine. La sofferenza è stata tanta, però ho lottato, sono stato accompagnato in questa lotta, ce l'abbiamo fatta.
1: Quando i carabinieri hanno avvisato che erano stati ritrovati,
2: ho avuto un crollo emotivo, sì, dovuto dalla rabbia che mi sono tenuto dentro in tutti questi anni. Poi c'è stata una forte emozione, mi hanno portato al pronto soccorso, mi sono calmato un po' e poi adesso mi sono recato qui sul posto perché le voglio almeno solo vedere nel viso e far vedere loro che io ci sono.
1: Però verranno affidati a una casa famiglia qui nella zona, quindi sarà il sindaco Stefanelli, sarà lui insomma a sostituire momentaneamente.
2: Sì, adesso vediamo che cosa decidono di fare, l'importante è che vengano messe al sicuro, non come l'ultima volta dove sono stati in questa struttura, ma che vengano messe veramente al sicuro, e poi aspetto che si riprendano da questo shock, da questo ulteriore shock, no? Che ne hanno subiti tantissimi in questi anni, e poi lasciamo a loro il tempo di decidere e se vogliono vedermi oppure no.
1: Però lui non ha mai pensato ad una tragedia, era convinto che insomma che le ragazze...
2: No, io sono stato sempre positivo, sì, rispetto alla mamma. Stanno uscendo.
0: Possibile svolta nell'indagine per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. Un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il mondo politico e del commercio è in lutto a Formia per la scomparsa di Vittorio Marciano, avvenuta ieri all'età di 73 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso. Un personaggio generoso, altruista, di profonda simpatia umana, che ha impersonato nella sua vita tre aspetti significativi, quelli dell'imprenditore commerciale, del politico e dello sportivo. In una città che in passato ha rivestito una forte vocazione commerciale, espressa soprattutto attraverso le tre grandi famiglie degli Orlandi, degli Zangrillo e dei Marciano, Vittorio era titolare, con i fratelli Erasmo e Alessandro, dei grandi magazzini Marciano in via Vitruvio ed è stato anche presidente dell'ASCOM, una guida illuminata nel settore del commercio cittadino, come testimonia lo stesso presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che è stato suo allievo e amico. Vittorio Marciano è stato anche impegnato in politica ai tempi di Michele Forte, fu eletto consigliere comunale per la Democrazia Cristiana alle amministrative del 6 e 7 maggio 1990 e dal 14 settembre 1992 al 6 febbraio 1993 ricoprì anche l'incarico di sindaco, eletto per le norme dell'epoca direttamente dal Consiglio, in una situazione molto difficile per il partito che, pur avendo in Consiglio 28 consiglieri su 40, naufragò poco più tardi sugli scogli delle lotte intestine. Vittorio Marciano è stato anche un uomo di sport. Alla presidenza del Formia Calcio riuscì a vincere nel maggio 1990 con la squadra biancazzurra allenata da Giancarlo Sibilia il campionato interregionale di Serie D e a dare alla C2 dopo la sfida vinta sul neutro di Frosinone contro il Cinzia di Genzano per 1-0 con una prudezza su punizione di Sarnelli al 90°. Messaggi di cordoglio sono pervenuti ieri da varie parti della provincia e della regione ai suoi familiari, alla moglie Carla e ai figli Erasmo, Roberta e Federica. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Teresa a Formia. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ed il sovrintendente Alessandro Betori hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Praefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione, attraverso il funzionario Cesare Crova, anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della Villa Romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Ciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori, della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribot del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione, aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco. Il convegno, moderato da Stefania Valerio dell'AMPE, con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni, è proseguito con gli interventi del sindaco di Itria, Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Hilary Sedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
1: Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribot gremitissima in ogni ordine di posti, con gente anche all'esterno.
3: Sì, oggi 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore, una speranza di vita.
1: Floriana Cicco di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
4: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però demartiniana. Quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente e soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
1: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza, la sua, molto ricca.
5: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo, quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morte. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, cosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandoli in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire e molti di loro hanno perso la vita.
0: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la notte bianca in via Abate Tosti, con esibizioni di Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti strada, le visite guidate alla Torre di Mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 a Largo Pone ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra dei Fiati Città di San Giorgio Lir, diretto al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 a Largo Pone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
6: Radio Formia informa.
0: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al trofeo delle regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società Tirrenia. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
3: Eccoci qua, buongiorno a tutti, amiche, amici all'ascolto.
4: Buongiorno a tutto il mondo.
3: Siamo nella tre giorni dedicata alla festa di San Giovanni.
4: Ah già, oggi iniziano.
3: Questa sera ci sarà la notte bianca giù a Mola.
4: Nei quartieri
3: via Abate Tosti, via tutto, quella zona là, insomma. Però poi parleremo.
4: Ricca di iniziative, penso.
3: Sì, parleremo di queste iniziative del
4: San Giovanni.
3: Però la settimana apre con una notizia che non ci piace, naturalmente, però.
4: Non possiamo non ricordare
3: il nostro amico Vittorio Marciano, ne parleremo più avanti, la scomparsa di Vittorio Marciano, ne parleremo più avanti adesso.
4: Ci dispiace anche per il nostro collega.
3: Qui va il nostro cordoglio, insomma, anche la nostra amicizia. Però ne parleremo dopo, perché Vittorio era una persona, insomma, che ha avuto.
4: Diciamo pure, ricordiamo anche il fatto che all'inizio della radio è stato uno dei primi sponsor pubblicitari ci ha dato quindi anche una mano.
3: La ditta Marciano ha fatto tantissimo, è stato un grande aiuto, senza contare che metà dell'arredamento
4: l'abbiamo pagato, ma voglio dire,
3: era della grande.
4: Con un occhio di riguardo, diciamo così.
3: La grande ditta Marciano.
4: Come si dice? Mi fai un presente.
3: Esatto.
4: Ed era sempre gentile nel farlo.
3: Quindi niente, un ricordo per lui, lo faremo più tardi. Adesso iniziamo la nostra trasmissione, perché poi avremo diversi ospiti per trattare argomenti quest'oggi abbastanza delicati, devo dire, quindi sarà una trasmissione molto particolare, anche abbastanza sensibili, e poi scoprirete perché sensibili. Intanto io direi di iniziare con una delle più belle canzoni di Pino Daniele.

0: Io sto vicino a te, beh, bellissima.
1: E noi siamo vicini alla famiglia Marciano, di cui parlavamo prima, perché volevamo ricordare anche che Vittorio Marciano è stato sindaco da Formia.
0: Sì, è stato l'ultimo sindaco della prima Repubblica.
1: Cosiddetta prima Repubblica,
0: perché è stato uno degli ultimi sindaci eletto dal Consiglio Comunale.
1: Esatto.
0: Poi dopo, con la legge attuale, praticamente il sindaco viene eletto. Sì, è cambiato le norme, sono i cittadini che mettono il nome, quindi poi si fa il ballottaggio, già si sa chi sono. Invece lui è stato l'ultimo di quelli nominato dal Consiglio Comunale, della prima Repubblica.
1: Poi è stato anche presidente della società da Sportiva Formia, insomma,
0: è stato presidente dell'ASCOM, patron del Formia, promosso tra i professionisti, insomma.
1: Sì, nella Serie C, no? Quando il Formia faceva la Serie C, ha fatto la Serie C.
0: Esatto.
1: Che noi seguivamo con le partite in diretta, se ti ricordi, Franco,
0: sì.
1: Bei tempi.
0: Sì. Vabbè, insomma, lui aveva 73 anni e insomma la morte è avvenuta nella giornata di domenica,
1: in conseguenza di una malattia,
0: sì,
1: una
0: malattia. Sì, è stata una cosa abbastanza complessa per Vittorio, anche abbastanza dolorosa, e questo ci dispiace molto, ma insomma diciamo che Vittorio Marciano è stato uno di quelli delle famose famiglie di Formia, dei commercianti di Formia. Vogliamo ricordare
1: Orlando Zangrillo,
0: Marciano, Mirano,
1: erano le grandi famiglie,
0: commercianti di Formia. Ricordiamo che possiamo definire l'emporio Marciano, no, il negozio Marciano. Tu quando
1: si è evoluto pure nel tempo, no?
0: Prima quando tu dovevi comprare qualche cosa, andare da Marciano, le famose liste di nozze.
1: Penso che l'abbiano inventate proprio lì da Marciano.
0: Ma non lo so, se dovevi comprare qualcosa, poi gli elettrodomestici, qualunque cosa, casalinghe, insomma, un po' di tutto.
1: Ma anche i computer, c'è stato un periodo di computer.
0: Esatto. È stato presidente dell'ASCOM,
1: una vita abbastanza ricca.
0: Poi naturalmente è stato anche presidente, patrono del Formia, no? Quindi della squadra di calcio, insomma,
1: ha lasciato un segno alla città di Formia,
0: e poi adesso nel periodo della pensione, si occupava, aiutava per questo bellissimo ristorante che si chiama Vista Mare a Formia,
1: dava una mano lì,
0: più che una mano. Vittorio è stato sempre una persona di grande utilità, di grande disponibilità, e poi le sue, quello che insomma voglio dire manca, e questo lo voglio dire anche perché io avevo un buon rapporto con Vittorio, che quando ci incontravamo per strada, ma penso lo facesse con tutti.
1: Sì, un po' con tutti, è stato gentile sempre.
0: Sì, quando ti fermavi per strada, potevi parlare con lui un quarto d'ora, 20 minuti, e stavi lì a parlare delle cose importanti di Formia, anche delle cose meno importanti di Formia, ma sempre con grande stimoli, con grande amicizia, ma anche con grande intelligenza, e questo credo che mancherà a tutti i formiani che lo conoscevano, questo modo di Vittorio di essere sempre disponibile.
1: La mattina la passeggiata per via Vitruvio se la faceva sempre, quindi incontrava tanta gente.
0: Va bene,
1: diciamo che i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di Santa Teresa, Piazza Marconi, per farci capire.
0: Sì,
1: va bene?
0: Esatto. Va bene, della vita politica di Vittorio ne abbiamo già parlato. Lui entrò nel 1990 per la prima volta in politica.
1: Grazie, voglio dire,
0: su segnalazione dell'allora Michele Forte, sindaco di Foggia, quindi è stato sempre. Va bene, comunque.
1: Quindi appuntamento a tutta la città di Formia o dintorni, anzi.
0: Sì, se avete voglia di dare l'ultimo saluto a Vittorio Marciano, oggi alle ore 16.
1: Piazza Marconi, chiesa di Santa Teresa.
0: Chiesa di Santa Teresa, chiesa Marzione o la piazza di Radio Formia. Perché dico la piazza di Radio Formia?
1: Perché noi stavamo
0: lì
1: sopra.
0: Comune, perché Radio Formia è nata sul palazzo lì, quindi quella piazza l'abbiamo sempre ritenuta un po' una nostra piazza.
1: Appuntamento sotto le antenne di Radio Formia, le prime antenne.
0: Va bene, questo era il ricordo di Vittorio Marciano, e noi adesso, prima di passare al resto della nostra programmazione,
1: all'incontro con il professor Giunta, abbiamo la pubblicità, se non sbaglio.
0: Sì, però una canzone prima, che dice?
1: Sì, prima e dopo, vediamo.
0: Sì, prima e dopo, una canzone, dai. Sentiamo questa bella canzone.

tutto il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

ti lascio una canzone per coprirti se fai freddo. Ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame. Ti lascio una canzone da bere se avrai sete.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Allora, questa era Giorgia
1: con la sua bellissima voce.
0: Una bellissima voce, va bene. Noi...
1: Penso che piaccia pure al professor Giunta la voce di Giorgia.
2: Sì, certo.
0: Buongiorno professor Giunta.
2: Buongiorno.
0: Senta, io prima che di iniziare voglio dire che Starmer si è dimesso, se le può interessare.
2: Sì, avevo letto poco fa sfogliando pagine su internet, ho visto questa cosa.
0: Sì, 10 anni di Brexit, 6° premier in Inghilterra, poi si lamentavano dell'Italia.
1: Che non cambiava avesse... governo ogni tanto.
2: Ma sulla Brexit pare che ci sia una resipiscenza da parte ormai da tempo. Intanto pare che, dicono i sondaggi, che la stragrande maggioranza dei giovani è contrario. È contrario alla Brexit, volevo dire, è contrario all'uscita della Gran Bretagna dalla comunità europea.
0: Beh, alla luce di questi atteggiamenti di Trump ne hanno ben d'onde, perché insomma voglio dire a chi si devono appoggiare? Agli Stati Uniti, alla Cina?
2: Ma quella è stata una scelta abbastanza revanchista, di solito isolazionismo britannico,
0: sono
2: sentirsi i primi della classe.
0: Vabbè, lo splendido isolamento non era lo splendido isolamento, no?
2: Il fascismo la chiamava la perfida Albione. La perfida Albione che ha fatto delle ha fatto delle sanzioni contro l'Italia. Questo era l'appellativo usato dai fascisti e dal fascismo. Niente, poco fa mi sembrava, stavo sentendo che state parlando della morte di Vittorio Marciano.
0: Sì. Esatto, sì.
2: Io volevo dire una cosa brevemente, io, pur non condividendo le sue scelte politiche, insomma, era una persona però con la quale quando lo incontravo c'era sempre un rispetto reciproco e una cordialità. È vero quello che avete detto, insomma, una persona che era disponibile con tutti, insomma, questo mi piace ricordare questo e dire questo e mi fermo qui. Anche perché poi non è che ci avessi questa frequentazione, però c'era sempre questo rispetto, pur sapendo benissimo quali erano le mie idee politiche, certo. Esattamente l'opposto delle sue.
0: Nelle differenze delle idee politiche sembra.
2: Infatti, là, quello che conta poi è il rispetto umano.
0: Certo, certo. Senti, certo. Visto sono state ritrovate le sorelline a Formia?
2: Sì, ho visto. A me la cosa che mi fa pensare, mi lascia un po' così, è che siamo spesso in prima pagina, però per reati di vario genere. Sarebbe Formia è così, pensateci un attimo, negli ultimi tempi.
1: Sì, ogni tanto esce una notizia.
2: Indagini. Sulla camorra, altri ammazzamenti, insomma, andiamo a finire sulla prima pagina sempre per cose un po' trucide, insomma, sì, è vero, ma lì si è sviluppata una situazione di degrado, insomma.
0: Sì, sì.
2: Tra l'altro ho visto che hanno chiamato una task force, quindi dei carabinieri, cioè una squadra speciale.
0: Sì, sì.
2: Perché?
0: Ma non
2: perché, perché hanno timore di uno scontro a fuoco, non lo so.
1: No, non penso.
2: No, come no, ho visto un video in cui proprio durante la notte o alle luci dell'alba, non saprei dire, insomma, c'erano 4-5
0: teste di cuoio.
2: Teste di cuoio, sì, le chiamiamo teste di cuoio, insomma, squadre speciali dei carabinieri.
0: Vabbè, sai, però se uno parte uno parte sempre per pensare il peggio, no? Voglio dire, meglio non lo so,
1: io non voglio.
2: Evidentemente pensavano o gli era stato segnalato una possibile resistenza.
0: Esatto.
2: Certo, quindi cioè non è andata la macchina normale dei carabinieri, da quello che ho visto in questo
0: filmato.
2: Era proprio una task force, come si dice. Vabbè,
0: vedremo nei prossimi giorni come evolverà
1: le notizie, ecco come si cambierà.
0: Invece tu di che cosa volevi parlarci oggi?
2: No, io oggi volevo parlare, visto in concomitanza con la festa di San Giovanni che inizia, mi pare, non so se da domani o dopodomani.
0: No, da oggi.
2: Da oggi stesso, addirittura. No, mi ha mandato ieri l'amico come è impeccabile nei suoi studi, architetto Francesco Ciccone, un articolo che ha scritto sulla statua di San Giovanni. Perché? Perché questa statua è stata, io neanche lo sapevo questa cosa, è stata 4 mesi in restauro a Napoli ed è ritornata in pompa magna, se lo ricordate, domenica 24,
0: questo
2: non lo ricordo, però non avevo capito che era stato restaurato. Avevano fatto eseguire un restauro di 4 mesi a Napoli e l'intervento, ovviamente sotto la supervisione della sovrintendenza, è stato condotto da un restauratore che si chiama, questo lo sto leggendo sull'articolo che mi ha mandato per WhatsApp l'amico Francesco Salvatore Cicone, da un certo Gianfranco Zarrillo, che l'ha risanato dai tarli, da lesioni, ha proceduto a ripulire la superficie. Tra l'altro lui ha studiato la storia della statua di San Giovanni Battista, sto parlando di sempre dell'architetto Ciccone, dell'amico Ciccone, e lui aveva individuato il probabile scultore, questo è interessante, della statua, un certo Giuseppe Picano, cioè uno scultore che era anche un sacerdote, originario di Sant'Elia a Fiume Rapido, è nato nel 1716.
0: Addirittura.
2: Ha operato è morto anche in tarda età. Quindi la statua di San Giovanni è stata settecentesca.
0: Sì, infatti, anche di un legno molto pregiato, no?
2: Sì. Mi premeva dire questo. Lui ha scritto un mediamente lungo articolo, corredandolo di fotografie. Credo che stia su, aspetta, mi pare su quella Formia, com'è quella cosa, Formia, com'è ribella Formia, cosa del genere.
0: Vabbè.
2: Che è una pagina web che.
0: Beh, per chi c'ha Facebook, chi non ce l'ha non avrà modo di poterlo vedere. Va bene, comunque, ce ne stai parlando tu, no?
2: Sì, è questo, più o meno un po' il succo era questo, poi niente, lui lui ha studiato già, ha fatto anche degli studi su questo, soprattutto a parte la statua, sulla prima chiesa di San Giovanni Battista, Formia, la chiesa di San Lorenzo, insomma ha fatto un lavoro su questo. Ed è un lavoro interessante quello che di Ciccone, così come è interessante il lavoro fatto da... Sì?
0: No, continua.
2: Il lavoro portato avanti da molti operatori culturali di Formia, io in particolare ho un rapporto, di collaborazione con Giovanni Bove e con Giuseppe Centro, perché ho collaborato, ho scritto un'introduzione a uno studio che loro hanno fatto, uno studio corposo di 300 pagine, sulla condizione della donna a Formia nel comprensorio tra 800 e 900. Io ho scritto un'introduzione di una trentina di pagine in cui dico proprio questo, insomma, valorizzo al massimo l'impatto e il contributo che queste figure, che sono figure, come dire, che fanno il suo lavoro gratuitamente, volontariamente,
0: certo.
2: e spesso anche con grande, non sempre, perché non sempre questi cultori locali hanno delle competenze e dicono delle cose che documentate, ma diciamo Giovannino Bove e Peppe Centro lo hanno fatto, pensate, nel 2003, 23 anni fa, un dizionario del dialetto formiano, almeno più o meno a 7-8 mila voci, insomma una cosa corposa, interessante, e hanno scritto poi anche diverse cose insieme. Ma il 3 luglio parleremo anche di un altro libro di questo che ha scritto in solitaria, Peppe Centro, che è quello sulle vertù
0: di Castellone,
2: del cancello, un'antichissima tradizione che era quella della cuocere un piatto di cereali e poi distribuirlo nel quartiere, è tutta un'antichissima tradizione che ha delle radici, addirittura si parla del XIV, XV secolo, se non anche molto prima. E quindi lui ha scritto uno studio su questo, ne parleremo il 3 luglio presso la Casa degli Anziani, quella di cui il presidente Augusto Ciccolella. Dicevo, questa cosa qui mi è venuta forte alla mente e alla memoria, perché in questi giorni è morto, metterlo in paragone forse sembrerà un po' esagerato, ma fino a un certo punto è morto quello che è considerato lo storico italiano più conosciuto al mondo, che è Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg, tra l'altro, io l'ho anche conosciuto, perché? Perché veniva a Formia quando c'era Vittorio Foa. Vittorio Foa era della stessa generazione del padre, Leone Ginzburg, che era un russo ucraino, un intellettuale, studioso di letteratura russa, filologo, insomma, che poi sposò la famosa Natalia Ginzburg, che è la mamma di Carlo, quella che ha scritto Lessico familiare, insomma, perché per intenderci, no? E poi Leone Ginzburg era un intellettuale antifascista che è stato ucciso poi ucciso dai fascisti, imprigionato, morto nel 44. Io era del 1909, invece Vittorio era del 1910. E quindi il figlio Carlo, questo intellettuale prestigioso, straordinario, che ha scritto le cose importantissime, e poi brevemente dirò perché. Prego?
0: Sì, sì, no, continuo.
2: Questo intellettuale veniva spesso a Formia a trovare Vittorio Foa, in quelle occasioni ho avuto modo di conoscerlo.
0: Okay.
2: Perché è importante Carlo Ghisbo? Perché Carlo Ghisbo è stato è quello che, diciamo, ha introdotto nella nostra cultura e nella nostra consapevolezza intellettuale e culturale la cosiddetta microstoria. Praticamente la storia di uomini comuni, di storie ordinarie, senza la quale la cosiddetta macrostoria dei grandi eventi non avrebbe senso, proprio sarebbe una pietanza senza sale. Cioè, praticamente il concetto è questo: le grandi vicende storiche non sarebbero state tali se non ci fosse stato dietro un substrato di uomini comuni che facevano, come dire, tenevano in funzione i campi, i mulini, le forge, producevano grano, eccetera, eccetera, che permetteva poi ai cosiddetti signori di banchettare e di fare guerra e così via. Quindi questa cosa qui, che sembra quasi una banalità, l'ha introdotta lui nella consapevolezza. C'è un seguace di questa lettura della storia di Carlo Ghisbo è Alessandro Barbero, e credo che forse tutti conoscono.
0: Beh, certo.
2: Perché è più televisivo di Carlo Ghisbo, ma l'anticipatore è stato lui. Ghisbo è morto a 87 anni e ha scritto, per esempio, un libro su Menocchio, che era un mugnaio del 500. Tra l'altro tutte operazioni che lui ha fatto, lavori, ricerche documentate, da archivi e così via, persone veramente esistite, ha scoperto che c'era una specie di setta dei cosiddetti benandanti, degli stregoni nella regione del nord, in particolare nel Veneto, insomma, e così via, sulla scia di quel grande studioso che è stato Ernesto De Martino, che ha studiato il magismo, la religiosità contadina e meridionale e così via, con libri fondamentali come Sud e Magia, La Terra dei Rimorsi, eccetera, eccetera. E questo, insomma, ecco, quindi questa cosa mi ha fatto venire in mente che, cioè, i nostri studiosi locali, magari forse non lo sanno nemmeno, però io ho voluto dirlo in quella mia introduzione, alcuni di loro non lo sa, si sono mossi sulla scia di questo grande studioso. Questo non solo ha insegnato alla Normale di Pisa, dove si è laureato, ha insegnato a Princeton, ha insegnato a Yale, stiamo parlando delle più grandi università americane, quindi automaticamente delle più grandi università e più importanti università del mondo.
1: Va bene. Noi a questo punto vi salutiamo.
0: Abbiamo esaurito, no? Non c'era nient'altro, no?
2: Vabbè, giusto due cose se volete sulla festa di San Giovanni, però non sul culto di San Giovanni. Questa è una cosa che forse ho già detto in passato, cioè in pratica che San Giovanni è un santo diverso dagli altri, lo dico io che sono un laico e non credente, però il culto di San Giovanni mi affascina perché praticamente è l'unico santo, sì, io l'avevo già detto questa cosa, di cui si celebra la nascita e non la morte. E se ci pensate, questo è l'unico di chi altri noi celebriamo la nascita?
1: Di Gesù.
2: Con Natale, no?
1: Sì.
2: E quindi noi diciamo festeggiamo il 24 e non festeggiamo quando fu decapitato, quando fu ucciso da Erode su impulso di Salome e di Erodiade, ma ne celebriamo la nascita, e questo fa ben sperare, insomma, ecco, tutto qua, soprattutto in questo momento così difficile di guerra e così via. È un messaggio di rigenerazione in qualche misura, insomma, un augurio.
1: Va bene.
0: Grazie Pasquale.
1: Buona giornata,
0: allora,
1: ci vediamo.
0: Noi non so se ci sentiamo lunedì prossimo, spero di sì, non so se.
2: Ma voi ci siete ancora lunedì?
0: Sì,
2: non so, non ho capito
0: ma
2: bene.
0: Lunedì prossimo, ma sì, diciamo forse ci siamo, dai.
2: Ma fino a quando farete le trasmissioni?
0: Chi saprà dire, non sappiamo.
2: Fino a fine del mese.
1: No, pure qualche giorno, mese prossimo.
0: Insomma,
1: vediamo un po'.
0: Non chiudiamo proprio
2: i
0: primi di luglio.
2: No, perché per ricordare anche che il 9 luglio inizio la.
0: Sì,
2: la ventesima edizione di Cinema alla Deriva al Circolo Nautico della Viva.
0: Certo,
2: questo lunedì, sono arrivato al ventennale. Sono arrivato.
0: Lunedì facciamo una puntata su questo, dai.
1: La diciamo bene.
0: Va bene?
1: Ciao, okay, buona giornata.
0: Grazie Pasquale,
2: anche
0: buona
2: a voi,
0: giornata.
2: Grazie.
0: Va bene, salutiamo Pasquale Gionta con il suo punto del lunedì, è stato piuttosto variegato questo punto aggiornato. Adesso un po' di musica e poi
1: abbiamo il prossimo ospite, sì.
0: Eccolo qua.
1: Che è già arrivato, è già pronto.

0: Allora, abbiamo ascoltato questa bella canzone degli Stadio.
1: Ritorniamo in studio e abbiamo il piacere di avere qua insieme a noi Augusto Circolella.
0: Sì, è entrato storico... passato sugli scudi questa settimana per i suoi interventi. Prego,
2: buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Radio Formia, buongiorno a tutti.
0: Devi accendere, naturalmente tu sei venuto con delle persone che adesso poi fra poco presenteremo, ma prima di questa...
2: salutato che la spendo.
0: Sì.
2: Va bene, vi risaluto.
0: Non va bene.
1: Allora mettiti qua.
0: Vediamo se riusciamo
1: qua.
0: A.
1: Ti do il mio posto.
2: Beh, ce lo dividiamo.
0: Dividetelo. Non so perché. Adesso proviamo a rimettere a posto il microfono. Allora salutiamo Augusto Circolella.
2: Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Formia, a questo gruppo qua in questo piccolo studio. Grazie Franco per l'invito. Grazie Gianni per l'invito. Allora, ho portato con me la professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile della scuola di cucina del centro anziani.
0: Bene.
2: E Isabella Del Gaudio, che non so se è il titolo, non lo so, di Isabella, se è insegnante anche lei.
3: Sono un tecnico di laboratorio.
2: Collabora molto strettamente con Anna Maria, forse la collaboratrice più
0: fidata. Intanto salutiamole, presentiamole un attimo, poi con te dobbiamo parlare un attimo. Gianni, vedi se riusciamo a ripetere col microfono.
4: Buongiorno, sono Anna Maria Di Marco, ex insegnante di scuola superiore.
0: Me l'ha detto perché collega di mia moglie, vabbè, questo poi.
4: Ok. E niente, ho messo in pratica, ho avuto l'opportunità di mettere in pratica la mia passione di una vita, cioè appunto dedicarmi alla cucina nei vari aspetti, passando appunto dai fornelli a prodotti da forno. E quest'anno appunto ho avuto l'idea di istituire presso il centro anziani questo corso di cucina, in cui ho trattato appunto argomenti riguardanti semplicemente prodotti da forno, sia dolci che salati. E diciamo che il corso ha avuto una buona riuscita, è stato molto partecipato e alla fine praticamente abbiamo visto anche i risultati che metteremo in mostra. Ci darà l'opportunità Augusto Circolella di metterci appunto in mostra durante la manifestazione del 3 luglio intitolata La Porta del Sud, in cui il gruppo presenterà quello che ha imparato durante tutto l'anno.
0: Benissimo. Okay, adesso ne parliamo di questa cosa. Professoressa, intanto ci faccia un attimo parlare con divagare su un altro argomento. Salutiamo l'altra collega. Adesso cerchiamo anche di risolvere il problema del microfono, perché altrimenti così diventa complicato.
5: Buongiorno a tutti, sono Del Gaudio Isabella, sono di Corato, provincia di Bari, però vivo a Formia da tanti anni. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere sia la professoressa Anna Maria Di Marco che Augusto Circolella, che non conoscevo, e sono un'allieva della professoressa.
0: Allieva?
5: Un'allieva.
0: Non scolastica, insomma.
5: Del corso. E devo dire che sono molto soddisfatta di questa sua iniziativa, in quanto facciamo anche altre cose insieme, quindi vedo la riuscita perfetta per tutto quello che facciamo. Grazie a tutti.
0: Bene, però di questa iniziativa non ne parleremo, vero Augusto?
2: Approfondiamo
0: questa notizia. Intanto, caro Gianni, il nostro Augusto Circolella in questi giorni si è cimentato nell'utilizzare un mezzo diverso della radio, perché di solito viene qua e fa le sue... Però lui anche utilizza Facebook.
2: Un blogger.
0: E lui in questi giorni ha manifestato un invito, palesando quella che potevano essere una radioformia con una possibilità.

0: possibile chiusura, eccetera, eccetera, vero? Tu hai fatto.
1: Sì, ma di nuovo buongiorno a tutti. Prima di cominciare posso fare delle condoglianze.
0: Ah, beh, sì, certo.
1: Abbiamo perso degli amici importanti, l'ultimo Vittorio Marciano, sì, Luigi Cocumello.
0: Ah, Luigi Cocumello, vero.
1: Barbara, sì. Saberlico. È un'icona di Formia che è Peppe Calvanelli. Quindi siamo vicini a tutte le famiglie perché sono personaggi. È una giovane vita pure.
0: Ultimi giorni veramente brutti.
1: È stata una settimana brutta. Quindi il nostro pensiero. Ma io non prego, ma un pensiero forte per loro ce l'ho.
0: Per queste persone che non ci sono
2: per
0: più.
2: Le famiglie, famiglie.
1: Per le famiglie, per esempio, in particolare la famiglia Sabellico, che 49 anni, la giovane figlia Barbara, bellissima tra l'altro. Posso andare avanti? Mi
0: certo,
1: tu aggiusti
0: certo,
1: il microfono.
0: Certo.
1: Allora, visto che tu hai detto che ogni tanto vengo qua a presentare i miei programmi, pure quello che facciamo al Centro Anziani, però più volte avete espresso la vostra preoccupazione sulla situazione economica di Radio Formia. Perché in generale, che colpisce un po' tutte le radio e le imprese pure. Ma soprattutto anche per la mancanza e la carenza di sponsor, perché non ci sono neanche i procacciatori come magari avevate una volta, no? E abbiamo tentato anche qualche approccio franco, sì, delle persone, senza insistere troppo, perché non stiamo a chiedere l'elemosina.
0: Infatti, perché non è che c'è una chiusura non è che la radio chiude, per carità, questo
1: no.
0: Tendiamo a escludere.
1: No, ma ti voglio dire, qualcuno nei commenti ha scritto: Radio Formia non deve fallire, un termine che io non ho usato assolutamente. È semplicemente che io, come carattere, tendo a prendere le cose prima che finiscano, no? A trovare una soluzione, perché poi una volta che si arriva ci sembra un limite dove non si può più trovare la soluzione. E quindi io semplicemente, trovandomi al bar come al solito con Gaetano Guercia ed altri con quali mi confronto sia politicamente che sulla realtà della vita quotidiana di tutti i giorni, all'improvviso, senza che lui sapesse nulla, gli ho aperto il video e gli ho fatto questa domanda che l'ha preso di sorpresa, come si può notare dall'espressione che lui fa, ed è rimasto francamente male quando io gli ho detto: Radio Formia sta in difficoltà, fa 50 anni, potrebbe anche chiudere, eccetera eccetera. La sensazione è rafforzata perché proprio negli ultimi giorni ho incontrato sia te che Peppe Testa in un bar.
0: Vabbè, c'è questo momento di difficoltà, perché ci hanno
1: c'è questo momento,
0: quindi noi stiamo cercando, la radio sta cercando di trovare una soluzione. Stiamo cercando di trovare una soluzione per non far chiudere la radio, non chiuderà, ma cerchiamo di poterle dare le opportunità per sopravvivere in maniera più dignitosa.
1: Abbiamo parlato
0: e anche più importante.
1: Io ho detto anche lo ricordo un'altra volta che ascoltando il tuo programma ho ascoltato quella bellissima canzone di Gaber, io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Radio Formia si distingue anche per questo, per la musica di qualità, perché nella radio dei ragazzi ci sono solo questi network che in effetti mandano la musica che loro devono vendere,
0: certo.
1: Mentre qui c'è il gusto personale di una persona che oltre al gusto personale
0: di un team
1: di settantenni, certo. Ogni tanto ve lo voglio ricordare,
2: la
1: Franco, non fare quella faccia,
0: è così,
2: la verità.
1: Guarda che loro sono più grandi,
0: No,
1: sto scherzando, la battuta, perché le donne sono sensibili.
0: Vabbè, e quindi questo è
1: Franco, abbiamo le soluzioni, io ho suggerito una e tu un'altra, tutte e due si potrebbero accoppiare. Io penso che la politica e le amministrazioni, gli enti devono stare vicini a Radio Formia, perché ne si usufruisce per tanti servizi, tra i quali i comunicati. Poi penso che ci sono tanti commercianti a Formia, come anche tu dicevi, che hanno possibilità di poter contribuire, tra l'altro devo, scaricando anche dalle tasse la fattura per un bel numero di soldi, insomma, ma anche delle volte per avere un orgoglio personale di aver contribuito a tenere in piedi un'istituzione come Radio Formia, che ha 50 anni. Altre radio a Formia sono nate quasi contemporaneamente a voi, ma sono morte dopo pochi anni, perché di fondo non c'era quella forza, quella passione e quella voglia di andare avanti. Certo, zia Lalla, la famiglia forte, certo, certo, sono stata allora, una base molto importante.
0: C'è da dire una cosa, che noi non abbiamo mai fatto censure, chiunque tu sai, Augusto,
2: sia di destra che di sinistra,
0: chiunque viene qua può dire quello che vuole. Certo, non ci devono mandare in galera, non bisogna usare la maleducazione, perché chiaramente la maleducazione non è mai ben accetta, però chi vuole dire qualche cosa, i nostri microfoni sono stati sempre aperti nel corso di questi 50 anni, che sono trascorsi come una notte per me, no? Mi ritrovo dopo 50 anni e dici, ma siamo ancora qua, insomma.
1: Sì. Complimenti, bravi.
0: E va bene, speriamo di trovare una soluzione che possa far continuare Radioformia ad essere la voce dei cittadini, perché noi tra le altre cose abbiamo sempre aperto i nostri microfoni alle persone,
1: sì, sì, sì.
0: Chiunque vuole può chiamare, dire la propria e cercare di trovare le soluzioni.
1: Da parte vostra dovete colmare una laguna che avete, non siete riusciti, perché
2: a trovare la
1: generazione successiva, vabbè, sono più attratti dal web. Però io ti dico, c'è mio figlio, che tu, il vigile, che puoi parlare qui, lo inviti, puoi parlare dei Genesis, dei Pink Floyd, dei Jethro Tull, puoi parlare di questi gruppi, ti dice il batterista del 1978.
0: Sì, ma i ragazzi di oggi...
1: Con le tante mie figlie, però dei 45 anni, ce ne stanno tanti altri. Io delle volte, proprio con web, rimango sconvolto da quanta competenza abbiano. Bisogna che noi poi dobbiamo lavorare per orientarli sulla buona musica.
0: Sì, ma se ne vanno a Formia i ragazzi di oggi, se ne vanno da Formia, se ne vanno veramente da tutto il sud. Oggi sentivo c'è un articolo sul Sole 24 Ore che chiarisce questo aspetto, cioè il 7%, 7 ragazzi su 10 lasciano il sud e vanno al nord.
1: Sì, sì, purtroppo lo sappiamo.
0: Capito? Va bene, allora detto questo, Augusto, facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi parliamo della Porta del Sud, del Tiesto e di tante altre cose. Rimanete
1: bene.
0: Con me.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Eccoci qua, ritorniamo in studio. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Formia. Il programma è di mattina con Franco e Gianni e Rino, che questa mattina non c'è, ma quest'oggi abbiamo Augusto Ciccolella e due gentili signore che sono qui. Vogliamo ricordare i loro nomi: la professoressa
1: Anna Maria Di Marco e Isabella Del Gaudio.
0: Perché sono qui? Adesso le chiamiamo. Perché sono qui queste signore? Lo vogliamo ripetere?
1: Sì, io un giorno ho ricevuto la visita di Anna Maria Di Marco e avevo una proposta da farmi. È venuta un pomeriggio, di solito in quell'ora ci sono anche i componenti del direttivo, e lei propose di fare una scuola di cucina, però non cucina a spicciola, avrà una cosa più raffinata, più ricercata, ma soprattutto rispettando proprio i prodotti naturali.
0: O anche locali.
1: E locale, ma soprattutto naturali, perché lei ci tiene anche all'etica, diciamo, all'osservazione di certe regole. E intorno a me c'erano un po' di volti diffidenti, però il segreto anche della crescita di queste centri anziane è stato proporre ed anche accogliere le nuove idee. Quindi per me ho pensato che questa scuola di cucina può essere un bando per il centro.
0: E adesso lo chiediamo a professoressa se è vero questo.
1: E lei ha cominciato, ma devo dire, però dobbiamo dire anche la verità, c'è molto del suo, anche del gruppo che viene a partecipare a questo corso, perché di iscritti al centro anziano 2-3 poi hanno aderito, ma gli altri 14-15 sono persone che già la seguivano e sono anche dei bei maschietti.
0: Nordic. Vabbè, adesso ce lo chiediamo, professoressa.
1: Non sentivo, scusa Anna Maria. Poi ci sono anche dei maschietti, no?
2: Come no?
1: Perché oggi è anche un fenomeno sociale, i maschietti che rimangono soli. E quindi
0: ci sono i cuochi famosi, sono degli uomini, no? Quindi voglio dire. Va bene, vogliamo sentire. Allora, volevi dire, aggiungere qualcosa? Poi sentiamo.
1: No, io sotto questo aspetto lascio la parola a Anna Maria.
0: Anna Maria, allora, ma questa scuola di cucina che si tiene presso il
3: centro anziani
0: di Formia, che con Augusto è diventato extra large, no?
3: Sì.
0: C'è tanta gente, anche extra, come devo dire, iniziative, perché ce ne sono di tutti i tipi. Come, a parte quello che ha detto lui, com'è nata sta?
3: È nata così, come lui l'ha raccontata, anche se a dire il vero, io ero andata volevo andare presso il centro per cercare qualche attività che mi facesse piacere frequentare. Però poi, non avendo trovato nulla che confacesse ai miei desideri, ma ce ne sono tante di attività presso il centro, mi è venuta l'idea appunto di approfittare della mia capacità, tra virgolette, insomma, saper fare in cucina, e istituire un corso di cucina. In quanto quando frequentavo, appunto, ero insegnante di scuola superiore, molti colleghi mi chiedevano di tenere un corso di cucina perché hanno avuto modo di assaggiare le mie, tra virgolette, prelibatezze, e quindi questa mi sembrava l'opportunità giusta che mi veniva offerta per cercare di istituire proprio presso questo centro la scuola di cucina.
0: E quindi l'avete istituita.
3: E l'abbiamo istituita di fronte comunque alla, diciamo così, un pochino titubanza di Augusto Ciccolella, perché non credeva molto nella riuscita di questo corso, e invece di lì a poco abbiamo raggiunto un bel numero di iscritti, dei quali diciamo che buona parte non era frequentante il centro anziani, e sono state persone portate da me, nel senso che io faccio parte di un gruppo sportivo del Nordic Walker, quello in cui il faceva Vittore il pediatra, e purtroppo mi sono emozionata in questo istante perché sono venuta fuori da una ricorrenza ieri, e per cui ricordare questo nostro capo del gruppo Nordic mi emoziona molto. E comunque sono venuti questi giovani settantenni
0: e
3: abbiamo iniziato questo corso.
0: Ma ha un costo, per esempio?
3: Allora, no, il mio corso non è a scopi a scopo di lucro, perché è un centro anziani, per cui bisogna mettersi a disposizione del prossimo, visto che così nella vita ognuno di noi ha fatto il suo lavoro, per poi arrivare a un certo punto è bene dedicarsi agli altri così in modo disinvolto.
0: Si può venire.
3: L'unica cosa è che appunto l'iscrizione al centro, se non si è iscritti, perché è un minimo che si possa fare. E poi ho chiesto al gruppo di versare mensilmente una modica cifra, quella di 10 euro, ma non a fini personali,
0: per comprare
3: gli ingredienti. Però diciamo niente al centro, anzi il centro è stato molto disponibile, insomma mi ha dato spazio, mi ha dato persino le chiavi della struttura, perché avevo un orario forse un pochino particolare di mattina e di conseguenza mi sono gestita la cucina a mio modo di pensare. E comunque stavo dicendo che sono venuti questi del gruppo Nordic, si sono iscritti e hanno dato mensilmente, come dicevo, 10 euro per l'acquisto degli ingredienti. Ma la cosa diciamo così bella è che io tra le regole ho messo in conto il fatto che la cifra rimasta a fine corso, i soldi risparmiati a fine corso venissero appunto ridistribuiti ai partecipanti per organizzare una festa di fine anno. E devo dire che è successa una cosa veramente bella, perché alcuni dei partecipanti hanno detto di voler fare comunque la festa di fine anno, ma di dare quei soldi raccolti durante l'anno in beneficenza. Quindi è una cosa veramente bella.
0: Quindi adesso il corso è sospeso.
3: Sì, in questo momento è sospeso.
0: La sua
3: collaboratrice è una coco.
1: Però questa mattina
3: ci siamo incontrati, sì, per definire la situazione da svolgere appunto nell'arco della manifestazione che presso il centro si terrà.
0: E qui ci fermiamo con questo piatto, no?
3: Sì.
0: Ma questo è un piatto particolare, lo vogliamo descrivere un po', lo chiediamo a chi?
3: Tu?
0: Credo di sì.
1: Rimani Anna Maria. Noi volevamo organizzare questo evento anche su suggerimento del professor Pasquale
0: Giunta,
1: ma non in concorrenza alla festa delle virtù, a quale diamo tanto merito che fanno al cancello, semplicemente per una soddisfazione nostra anche come centro anziani e come scuola di cucina, perché poi Anna Maria per queste cose diciamo di cucina antica non le può proporre nel corso chiaramente, ma le possiamo fare durante questo evento. E il centro anziani mi ha chiesto di organizzare la Porta del Sud degli eventi lì, e quindi ho chiamato Anna Maria. Abbiamo ricevuto in omaggio due libri, Le Virtù, scritte dall'ingegner Cendola.
0: E quindi fate...
1: Allora faremo questo il 3 luglio, questa festa con il Tiesto e Le Virtù.
0: Adesso spieghiamo che cos'è il Tiesto, spieghiamo cosa sono
1: le virtù. Le cuciniamo però lì il giorno stesso. Del Tiesto ci sarà una specie di show cooking che terrà Anna Maria, però già i soci porteranno i tiesti già pronti da casa, altrimenti non ce ne sarebbe mai a sufficienza per
0: che specifichiamo ai napoletani che sono qui e sono tanti che cosa è il Tiesto, le virtù che sono tipicamente di Formia, no?
3: Sì.
0: Che cosa sono? Lo vogliamo chiedere o no? Non è così.
1: Teramo è diventata una manifestazione più importante delle feste patronali nostre, dove c'è le virtù come piatto base.
0: Pensa tu. La Formia è esportata
3: all'estero.
0: Allora, vogliamo parlare di queste virtù?
3: Partiamo dalle virtù?
0: Sì, dal Tiesto, come preferisci.
3: Vabbè, la stessa cosa. Cominciamo con le virtù. Allora, le virtù praticamente rappresentano un piatto della cucina povera dei nostri nonni, in cui vengono a raggrupparsi una serie di legumi che vengono appunto lessati e offerti nel gruppo appunto che può essere un gruppo molto allargato, come per esempio si è fatto un tempo fa presso il cancello di Formia, e è una, come dire, una tradizione ripresa giustamente dopo tanti anni che magari era andata in disuso, e solo che adesso appunto è arrivata al suo capolinea.
0: Ma come si fa? Cosa c'è?
3: Intanto dobbiamo dire che le virtù, questa raccolta di legumi è una vera e propria raccolta fatta dai contadini e dalle famiglie di un tempo, di ciò che restava dopo un'annata invernale, cioè un periodo invernale, quando appunto erano finite tutte le risorse tutti questi rimasugli, no, di legumi.
0: Un po' come della pasta a casa, no? Ti mangono un pochettino di spaghetti, un pochettino di questo, metti tutti insieme.
3: E la stessa cosa, quindi si raccoglievano questi legumi e si mettevano in ammollo singolarmente, perché il tempo di cottura per ciascuno è diverso, e poi si mettevano insieme e si distribuivano alle grandi famiglie riunite per festeggiare che cosa? Perché lì sta la cosa. Intanto è la chiusura di un anno, quello invernale, un periodo, quello di una stagione, quella invernale, ma nello stesso tempo, siccome viene fatta nel mese, il primo di maggio, questa manifestazione si presenta appunto come anno di, come momento di chiusura dell'anno, comunque presuppone già un anno di, cioè una stagione di apertura. Perché? Perché il maggio è il mese delle messi nuove, per cui dei nuovi raccolti, e quindi fanno da buon auspicio appunto a questi raccolti che di lì a poco verranno portati avanti. Questo per quanto riguarda le virtù. Quindi si chiude il periodo invernale con la consumazione proprio di tutto ciò che è rimasto.
0: Ma non si mettono verdure in niente?
3: Non si mette assolutamente niente. Soltanto l'estate. Allora, possono essere ceci, cicerchie, fagioli bianchi, fagioli cannellini, fagioli con l'occhio, fave, favette, tutti i legumi possibili e immaginabili.
0: Okay, e sono basta,
3: bolliti,
0: senza niente.
3: Bolliti con un po' di sale, anche se io mi sono documentata, sì, infatti è una cucina povera, mi sono documentata perché ho letto anche il libro dell'ingegnere appunto Centola, però mi sono anche documentata e pare che questi legumi possono essere accompagnati, visto che dobbiamo modernizzare un pochino il piatto, da crostini di pane. Quindi siamo sempre comunque nella cucina povera, però dà un pochino più gusto.
1: Pane raffermo.
3: Certo.
0: Quindi senza pochissimo sale o con il sale?
3: Pochissimo sale, con l'olio se si vuole sicuramente, ma normalmente erano soltanto lessati.
0: Benissimo.
3: Però visto che la nostra zona è zona di produzione di olio, di altissima qualità, allora tanto vale metterci un pochino di olio crudo.
0: Allora, non abbiamo poco tempo, però sì, il Tiesto ne vogliamo parlare. Vogliamo
1: a Termini, a Teramo hanno inserito la pasta e l'hanno inserita.
3: Bisogna rispettare le tradizioni.
0: Non si chiama più
3: si chiama Tiesto, ma è un'altra cosa. Non è il nostro Tiesto.
0: Allora parliamo del Tiesto.
3: Allora, il Tiesto, intanto il nome, perché è particolare, no? Il Tiesto, che cos'è?
1: Le virtù hanno inserito la pasta.
3: È vero. Siccome stavamo ancora, in via di passaggio dall'uno dall'altro.
0: Che
3: comunque significa? Il Tiesto che cos'è? Il Tiesto è un antico testo, cioè un tegame, un forno dell'antica Roma, che aveva un tappo entro il quale appunto un Tiesto veniva cotto ciò che era possibile cucinare a quel tempo, al tempo dei Romani. La parola è passata nel tempo ad indicare che cosa? Quella che noi oggi chiamiamo la tiel, non quanto rustico, ma tegame entro il quale si cucina questa pietanza, che è rappresentata anch'essa da prodotti della terra, prodotti estivi soprattutto della terra, quali patate, quali pomodori, quali melanzane, con l'aggiunta di uno strato di pasta. Allora, si fanno questi strati, naturalmente si utilizza molto questi elementi, ma in modo particolare l'olio e il formaggio, in modo particolare il formaggio pecorino, perché dà sapore. Quindi sono tutti prodotti che noi ricaviamo dalla realtà, no? Dalla nostra realtà.
0: Patate, melanzane.
3: Patate, melanzane, pomodoro.
1: È un piatto tipicamente estivo perché c'è abbondanza di ortaggi.
3: Di ortaggi, infatti è un piatto estivo, viene utilizzato soprattutto almeno fino a 50-60 anni fa, quando ci si riuniva per fare le famose bottiglie di pomodoro in campagna, allora si preparava questo tiesto il giorno prima.
2: Anche freddo questo.
3: Sì, molto buono, perché poi d'estate non è che si raffreddi più di tanto il cibo, per cui resta a temperatura ambiente ed è quasi tiepido, possiamo dire,
0: certo,
3: quasi
0: adesso
3: tiepido.
0: Con i 30 gradi di
3: appunto,
0: adesso
3: si riscalda da solo. Quindi veniva utilizzato proprio per non perdere tempo nel cucinare. E comunque si preparava e si mangiava lì. Comunque è molto gustoso, anche se a dire il vero, per esperienza personale, io da ragazzina ho mangiato questo tiesto, ma a me personalmente piaceva poco, in quanto la pasta veniva un po' scotta. Perché,
0: Sì, è vero.
3: Però io mi vanto, però ragionando sul testo ho cercato di rendere questa pasta normale nella sua cottura. E
0: vogliamo
3: devo
0: dire il segreto? Come si fa? No, non lo
3: so. Lo posso anche dire. Allora, la pasta deve stare molto in basso nella tiella, diciamo così, in questo tegame. Sì, si mette lo strato di pomodori, lo strato anche la cipolla, si mette così, l'aroma viene su dal fondo. Si mettono le patate, pomodoro, naturalmente tramezzato, formaggio e olio, e su questo primo strato si mette la pasta cruda. Allora, il mio segreto, io sono andata alla ricerca di una pasta che avesse una cottura molto lunga rispetto a tutte le altre. Quindi questa è la mia esperienza dell'oggi, il trucchetto, diciamo, che non finisce qui, perché una volta fatto questo strato di pasta cruda e continuando appunto con tutti gli altri strati, alla fine bisogna aggiungere dell'acqua. Allora, quest'acqua deve lambire, ma proprio lambire, lo strato della pasta. Si mette in forno, si mette in forno fino ad asciugatura completa di quest'acqua. La pasta assorbe i liquidi tirati fuori anche dalla verdura e praticamente si impregna dei sapori di tutte queste verdure.
0: Vabbè, ma adesso è mezzogiorno.
3: Non l'abbiamo preparato ancora il testo per oggi. Lo prepareremo per il 3 luglio.
0: 3 luglio dunque, Augusto, siamo, come vedi l'orologio, mancano 4 minuti alla fine del programma. Dobbiamo fare la conclusione con questo.
1: Velocemente, intanto Anna Maria con il suo gruppo saranno protagonisti anche il 28, perché faremo un convegno sul mare che vi lascio qui, e poi con la degustazione di
3: due prodotti della cucina di Roma antica.
0: Addirittura.
3: Sì, allora faremo quel dolce che diciamo che si chiama Placenta, ha un nome non molto invitante, però c'è da dire una cosa, ho cercato il motivo di questo nome. Allora, non è il piatto che ha preso dal termine placenta, ma è tutto il contrario. Perché? Perché questo piatto assomiglia a questa focaccia, diciamo così, questa focaccia che può ricordare la forma della placenta. Comunque non ha nulla a che vedere, perché è un dolce veramente gustoso che ricorda nei suoi sapori quella che è il ripieno della pastiera napoletana, in cui ritroviamo appunto la ricotta, quindi presente, e troviamo un altro elemento fondamentale per quei tempi, che era il miele. Perché nel mondo romano non esisteva lo zucchero, ed era il miele era l'unico dolcificante. Quindi questo ripieno praticamente va messo tra sfoglie di una pasta sottile fatta con il farro e farina.
0: Va bene, okay. Questo lo scopriremo quando
3: il libum, che è una focaccia. Allora, una focaccia composta anche questa di ricotta, quindi la ricotta perché appunto era un mondo pastorale soprattutto, no? Era cucina povera anche dei romani, quindi ricotta e farina. Viene cotto su foglie di alloro quindi questo pane, questa focaccia prende proprio il sapore dell'alloro sulle quali
0: potete mancare. Quindi
3: assolutamente.
0: Possiamo mancare a questa iniziativa di Augusto e della Porta del Sud, delle della scuola di cucina. Sì, chiudi, okay. Pasquale, chiudi, va.
1: Ciao Pasquale, sei tu?
0: No, Pasquale, sì, Augusto, ormai.
1: No, allora, quindi ci vediamo il 28 con l'evento che ha appena descritto Anna Maria, poi il 3, poi il 10 si chiude la Porta del Sud dalla Braceria ai Fili di Quindino, dove la parmigiana sarà l'elemento principe della cena. Non so se è stata detta in inesattezza la festa delle virtù, che, no, la fanno ancora, la fanno con altre modalità, non ci sono più, non hanno più lavoro, molte non ci sono, Vincenza, Anna, Yolanda di Ingricchetella, tutta la famiglia Sciabac, diciamolo proprio in dialetto, la famiglia Sciabac che se l'è inventato questa festa delle virtù, con Vincenza la Wappa. Però lo fanno sempre, solo sembra che lo cucini un ristorante.
0: Abbiamo citato praticamente, cioè,
1: lo cucina un ristorante che si chiama appunto il Tiesto, e quindi offre lui questo Tiesto. Noi invece vogliamo proprio vedere la cottura come facevano una volta queste. Però invitiamo il comitato a venirci a trovare. Ho detto già a Salvatore, non siamo in concorrenza, siamo. No, non siamo a fare concorrenza. Vabbè. E l'altra, Franco. La Porta del Sud è all'undicesima edizione nel 2016, con una struttura enorme che ho collocato giù a Vendicio. Noi con l'Istituto Alberghiero, con l'Associazione del Cuochi del Golfo, con la FIDABA, con altri, abbiamo eletto il TS a Piattoformiano, però anche con uno show cooking di questo amico, però non si è riuscito a far portare questo piatto nei ristoranti, almeno come piatto di assaggio, un entrée. E allora noi non arriveremo mai ai nostri confini. Gaeta con la DL è arrivata nel mondo, noi arriviamo ai 25 ponti. Vi aspetto, o a Santa Croce. Vi aspetto al centro anziani, che ringrazio per la disponibilità, perché ho dovuto anche, diciamo, assecondare questo piacere del direttivo e dei soci.
0: Va bene.
1: Vi aspetto, grazie. Venire, ci sarà musica, ci saranno canti popolari. Vi aspetto alla Braceria Fili di Quindino. Grazie a Isabella Del Gaudio, Anna Maria Di Marco. Diamo una mano a Radio Formia, che è stato il principale motivo della nostra visita. Io mi scuso se sono stato un po' troppo precipitoso a fare quel video, però nell'animo c'era l'intento di dare una mano a un'istituzione che rappresenta Formia davvero, non delle cose sporadiche che accadono così di tanto in tanto e poi muoiono.
0: Okay. Una cosa voglio dire: un giorno devi venire e ricordare tutti i soprannomi delle famiglie formiane, che deve essere una cosa bellissima, no? Questi soprannomi, sì. Questi nomi.
2: La famiglia,
0: ci sarà un libro, io non so se c'è.
1: Guarda, io ho 7 obiscoletti di Tonino Palmaccio, al quale dobbiamo dare sempre onore.
0: Dobbiamo farlo, perché fa parte proprio del cuore della cultura formiana, sì. No? Quindi dobbiamo portarlo ai giovani. Questo,
1: per esempio, la famiglia di mio padre era Cucumielli, la famiglia della sua invece dopo di lui noi siamo i Cutucut, che è un po', perché siccome il Cutucut è quello strumento putipù, e mio padre era come me, che parla una volta, vogliamo parlare un Cutucut, e qui è rimasto il soprannome.
0: Lo faremo, perché è una cosa bellissima. Grazie agli ospiti. Grazie. Gianni, grazie a te. Noi quest'oggi abbiamo fatto tantissimo.
4: Sì, noi vabbè, tanto ci sentiamo giovedì, siamo qua sempre alle 10:45,
0: e quindi sigla.
5: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: Ok Gianni, salutiamo in questa giornata di oggi. Ricordiamo oggi alle ore 16 c'è il funerale di Vittorio Marciano.
1: Vittorio Marciano,
0: vogliamo ricordare.
1: Piazza Santa Teresa, la chiesa di Santa Teresa, Piazza Marconi.
0: E noi ci risentiamo giovedì prossimo. Grazie a tutti e buona giornata.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sono stati ritrovati ieri sera a Formia in un appartamento popolare in contrada Rio Fresco Scacciagalline, dove abita la zia della madre, le due sorelle di minturno Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel parco d'Abruzzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona e quelli della compagnia di Formia a ritrovare le due ragazze. Sono state fermate in questa vicenda tre persone all'alba: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due ragazze. La donna, Valentina D'Acunto, in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze sono in quello di Sulmona. Sono state fermate e interrogate negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Secondo quanto si apprende, la madre, il compagno e il nonno delle due giovani sono stati portati in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Le due ragazze stavano bene. Sono uscite pochi minuti prima dell'una di questa notte dall'appartamento al quarto piano di via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Scacciagalline. Sono state affidate al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che in questa circostanza ha funzionato da tutore, e quindi ospitate in una casa famiglia del sud del Lazio. Il padre, Stefano Di Giacinto, che era ad aspettare fuori dell'abitazione nella quale sono state ritrovate le due ragazze, non ha nascosto la sua felicità. Sono state sane e salve dopo due settimane terribili. Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai. Diamo tempo ora alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere. Papà c'è, vi amo. In questa intervista Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, sfoga tutta la sua gioia per il ritrovamento delle figlie.
4: Stefano, è la fine di un incubo.
5: Sì, per fortuna sì, dopo tanti anni siamo arrivati a questo lieto fine. La sofferenza è stata tanta, però ho lottato, sono stato accompagnato in questa lotta, ce l'abbiamo fatta.
4: Quando i carabinieri hanno avvisato che erano stati ritrovati, ho avuto un momento...
5: Ho avuto un crollo emotivo, sì, dovuto dalla rabbia che mi sono tenuto dentro in tutti questi anni, e poi c'è stata una forte emozione, mi hanno portato al pronto soccorso, mi sono calmato un po' e poi adesso mi sono recato qui sul posto perché le voglio almeno solo vedere nel viso e far vedere loro che io ci sono.
4: Però verranno affidati a una casa famiglia qui nella zona, quindi sì, sarà il sindaco Stefanelli, sarà lui insomma a sostituire momentaneamente.
5: Sì, adesso vediamo che cosa decidono di fare. L'importante è che vengano messe al sicuro, non come l'ultima volta dove sono stati in questa struttura, ma che vengano messe veramente al sicuro, e poi aspetto che si riprendano da questo shock, da questo ulteriore shock, no? Che ne hanno subito di tantissimi in questi anni, e poi lasciamo a loro il tempo di decidere se vogliono vedermi oppure no.
4: Però non ho mai pensato ad una tragedia, era convinto che insomma che le ragazze...
5: No, io sono stato sempre positivo, sì. Rispetto alla mamma. Stanno uscendo.
6: Stanno uscendo.
3: Possibile svolta nell'indagine per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. Un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il mondo politico e del commercio è in lutto a Formia per la scomparsa di Vittorio Marciano, avvenuta ieri all'età di 73 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso. Un personaggio generoso, altruista, di profonda simpatia umana, che ha impersonato nella sua vita tre aspetti significativi, quelli dell'imprenditore commerciale, del politico e dello sportivo. In una città che in passato ha rivestito una forte vocazione commerciale, espressa soprattutto attraverso le tre grandi famiglie degli Orlandi, degli Zangrillo e dei Marciano, Vittorio era titolare, con i fratelli Erasmo e Alessandro, dei grandi magazzini Marciano in via Vitruvio ed è stato anche presidente dell'ASCOM, una guida illuminata nel settore del commercio cittadino, come testimonia lo stesso presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che è stato suo allievo e amico. Vittorio Marciano è stato anche impegnato in politica ai tempi di Michele Forte, fu eletto consigliere comunale per la Democrazia Cristiana alle amministrative del 6 e 7 maggio 1990 e dal 14 settembre 1992 al 6 febbraio 1993 ricoprì anche l'incarico di sindaco, eletto per le norme dell'epoca direttamente dal Consiglio, in una situazione molto difficile per il partito che, pur avendo in Consiglio 28 consiglieri su 40, naufragò poco più tardi sugli scogli delle lotte intestine. Vittorio Marciano è stato anche un uomo di sport. Alla presidenza del Formia Calcio riuscì a vincere nel maggio 1990 con la squadra biancazzurra allenata da Giancarlo Sibilia il campionato interregionale di Serie D e approdare alla C2 dopo la sfida vinta sul nervo di Frosinone contro il Cinzia di Genzano per 1-0 con una prudezza su punizione di Sarnelli al 90°. Messaggi di cordoglio sono pervenuti ieri da varie parti della provincia e della regione ai suoi familiari, alla moglie Carla e ai figli Erasmo, Roberta e Federica. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Teresa a Formia. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ed il sovrintendente Alessandro Betori hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Prefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione attraverso il funzionario Cesare Crova anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della Villa Romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Ciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribò del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione, aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco, il convegno moderato da Stefania Valerio dell'AMPE con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Anna Rita Colaianni è proseguito con gli interventi del sindaco di Itria Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Irla Risedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
6: Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribò gremitissima in ogni ordine di posti con gente anche all'esterno.
7: Sì, oggi 20 giugno è giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere i muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore, una speranza di vita.
6: Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
8: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però de martiniana. Quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente e soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
6: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza, la sua, molto ricca.
9: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo e quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati o ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morti. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, che è qualcosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandole in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire, e molti di loro hanno perso la vita.
3: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la Notte Bianca in via Abate Tosti, con l'esibizione di Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti di strada, le visite guidate alla Torre di Mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 all'Largo Pone, ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio Allì, diretta al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 all'Largo Pone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni, al Molo Vespucci.
10: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al Trofeo delle Regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Melluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società tirrenica. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Radio Formia, informa.
11: Astral Infomobilità.
12: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. A Latina si segnalano solo brevi rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini nei pressi dell'incrocio con la via Appia in direzione di Borgo San Michele. Invece, per chi in viaggio sulla Pontina in direzione della capitale, traffico rallentato tra Pomezia e Castel Romano a causa di un sinistro in via di risoluzione verso il raccordo anulare. Scendendo a Latina, sempre sulla via Pontina, disagi con brevi code nelle due direzioni all'altezza della strada strada Migliara 43. Passiamo a Frosinone, code in entrata altezza Valle Fioretta in direzione del centro e sempre code sulla Maria, isola Casamaria, all'altezza dello svincolo con l'autostrada 1 Roma-Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, ora un messaggio di sicurezza stradale.
13: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

senza limiti di giga, che ironia, non mi lava mai la biancheria, piantagioni verdi idroponiche.

0: strada tante grandi luci che io.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

Buona settimana, e così siamo all'appuntamento del nostro programma delle musichiere di questo 22 lunedì, San Paolino e ancora San Giovanni Fischer e Tommaso Moro, martiri. Chi non può sempre vuole e chi vuole sempre può. Allora, andiamo avanti. Siamo all'appuntamento del lunedì, buona settimana veramente ai nostri amici all'ascolto, pronti per un'altra puntata del nostro programma. Come sempre, allora, il nostro buon ascolto.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Perfetto, dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sono stati ritrovati ieri sera a Formia in un appartamento popolare in contrada Rio Fresco Scacciagalline, dove abita la zia della madre, le due sorelle di minturno Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel parco d'Abruzzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona e quelli della compagnia di Formia a ritrovare le due ragazze. Sono state fermate in questa vicenda tre persone all'alba: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due ragazze. La donna Valentina D'Acunto è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze sono in quello di Sulmona. Sono state fermate e interrogate negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Secondo quanto si apprende, la madre, il compagno e il nonno delle due giovani sono stati portati in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Le due ragazze stavano bene, sono uscite pochi minuti prima dell'una di questa notte dall'appartamento al quarto piano di via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Scacciagalline. Sono state affidate al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che in questa circostanza ha funzionato da tutore, e quindi ospitate in una casa famiglia del sud del Lazio. Il padre, Stefano Di Giacinto, che era ad aspettare fuori dell'abitazione nella quale sono state ritrovate le due ragazze, non ha nascosto la sua felicità. Sono state sane e salve dopo due settimane terribili. Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai. Diamo tempo ora alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere. Papà c'è, vi amo. In questa intervista Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, sfoga tutta la sua gioia per il ritrovamento delle figlie.
2: Stefano, è la fine di un incubo.
3: Sì, per fortuna sì, dopo tanti anni siamo arrivati a questo lieto fine. La sofferenza è stata tanta, però ho lottato, sono stato accompagnato in questa lotta, ce l'abbiamo fatta.
2: Quando i carabinieri hanno avvisato che erano stati ritrovati, è avuto un momento...
3: Ho avuto un crollo emotivo, sì, dovuto dalla rabbia che mi sono tenuto dentro in tutti questi anni, e poi c'è stata una forte emozione, mi hanno portato al pronto soccorso, mi sono calmato un po' e poi adesso mi sono recato qui sul posto perché le voglio almeno solo vedere nel viso e far vedere loro che io ci sono.
2: Però verranno affidate a una casa famiglia qui nella zona, quindi sarà il sindaco Stefanelli, sarà lui insomma a sostituire momentaneamente.
3: Sì, adesso vediamo che cosa decidono di fare. L'importante è che vengano messe al sicuro, non come l'ultima volta dove sono stati in questa struttura, ma che vengano messe veramente al sicuro, e poi aspetto che si riprendano da questo shock, da questo ulteriore shock che ne hanno subito tantissimi in questi anni, e poi lasciamo a loro il tempo di decidere e di, se vogliono vedermi oppure no.
2: Però non ho mai pensato ad una tragedia, era convinto che insomma che le ragazze...
3: No, io sono stato sempre positivo, sì. Rispetto alla mamma. Stanno uscendo.
1: Possibile svolta nelle indagini per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il mondo politico e del commercio è in lutto a Formia per la scomparsa di Vittorio Marciano, avvenuta ieri all'età di 73 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso. Un personaggio generoso, altruista, di profonda simpatia umana, che ha impersonato nella sua vita tre aspetti significativi, quelli dell'imprenditore commerciale, del politico e dello sportivo. In una città che in passato ha rivestito una forte vocazione commerciale, espressa soprattutto attraverso le tre grandi famiglie degli Orlandi, degli Zangrillo e dei Marciano, Vittorio era titolare con i fratelli Erasmo e Alessandro dei grandi magazzini Marciano in via Vitruvio ed è stato anche presidente dell'ASCOM, una guida illuminata nel settore del commercio cittadino, come testimonia lo stesso presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che è stato suo allievo e amico. Vittorio Marciano è stato anche impegnato in politica ai tempi di Michele Forte, fu eletto consigliere comunale per la Democrazia Cristiana alle amministrative del 6 e 7 maggio 1990 e dal 14 settembre 1992 al 6 febbraio 1993 ricoprì anche l'incarico di sindaco, eletto per le norme dell'epoca direttamente dal Consiglio, in una situazione molto difficile per il partito che, pur avendo in Consiglio 28 consiglieri su 40, naufragò poco più tardi sugli scogli delle lotte intestine. Vittorio Marciano è stato anche un uomo di sport. Alla presidenza del Formia Calcio riuscì a vincere nel maggio 1990 con la squadra biancazzurra allenata da Giancarlo Sibilia il campionato interregionale di Serie D e approdare alla C2 dopo la sfida vinta sul neutro di Frosinone contro il Cinzia di Genzano per 1-0 con una prudenza su punizione di Sarnelli al 90°. Messaggi di cordoglio sono pervenuti ieri da varie parti della provincia e della regione ai suoi familiari, alla moglie Carla e dai figli Erasmo, Roberta e Federica. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Teresa a Formia. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ed il sovrintendente Alessandro Betori hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la Villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Prefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione attraverso il funzionario Cesare Crova anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della Villa Romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Sciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori, della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribot del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione, aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco, il convegno moderato da Stefania Valerio dell'ANPE con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni è proseguito con gli interventi del sindaco di Itria Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Irla Risedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
2: Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribot gremitissima in ogni ordine di posti con gente anche all'esterno.
4: Sì, oggi 20 giugno è giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere i muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore e una speranza di vita.
2: Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
5: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però demartiniana. Quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente e soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
2: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza, la sua, molto ricca.
6: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo e quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morti. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, che è qualcosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandoli in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire e molti di loro hanno perso la vita.
1: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la notte bianca in via Abate Tosti, con esibizioni Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti strada, le visite guidate, la tour di mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 a Largo Paone ancora musica di livello con Queen of Bulsara e mercoledì alle 20:30 sul sagrato della chiesa di San Giovanni il concerto lirico sinfonico dell'orchestra di fiati città di San Giorgio Allir diretta al maestro Carlo Morelli e alle 21:30 a Largo Paone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
7: Radio Formia informa, sport.
1: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al trofeo delle regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi, in uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società tirrenica. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. La Vezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Per iniziare il nostro appuntamento del programma di oggi, buon lunedì, naturalmente anche una buona estate, iniziata ieri con la festività di San Luigi. Allora, come da copione, andiamo a salutare Gina e tutti gli amici che hanno festeggiato e che festeggiano il loro onomastico. Intanto un saluto lo mandiamo a Gina con l'augurio da parte mia, da parte di Radio Formia e da parte naturalmente del marito Salvatore, tutta quanta la famiglia, a partire da figli, naturalmente, nipoti, tutti, ma proprio tutti, tutti, con un abbraccio, buona estate e si continua con l'augurio di un buon onomastico. Allora, so che alla nostra regina piace l'epoca del valzer, dedichiamo a lei un piccolo spaccato di questo nostro primo appuntamento della seconda parte della trasmissione, insieme a valzer formidabili per salutare regina. Con l'occasione saluto anche Salvatore, saluto tutto il resto della famiglia, intanto buon onomastico ancora e buona estate.

Il nostro Mamos El Di Peri con naturalmente la grande orchestra di Winter Hunter. Oh, dunque, che ha reso famosissimo anche la famosa arlecchinata di Chevrolet. Allora,

E questo naturalmente è il grande valzer brillante. Allora, che abbiamo mandato per salutare la nostra carissima Gina. Allora, buona giornata, cara Gina, e buon onomastico con un altro dei magici momenti del valzer. Intanto ti salutiamo attraverso augurio da parte di tuo marito, Salvatore, e tutta quanta la famiglia.

Abbiamo riascoltato questo grande valzer che onde del Danubio. Allora, per chiudere questo nostro appuntamento dello spazio che stiamo dedicando a Gina in occasione del suo onomastico di ieri, con l'avvento dell'estate, questo 21 di giugno, San Luigi. Allora, salutiamo Gina, di nuovo tanti auguri da parte di Salvatore, da parte di tutta quanta la famiglia, con due momenti musicali: vino, donne e canto, e poi il gran valzer della Vedova Allegra, per chiudere questo nostro appuntamento con gli auguri per la nostra carissima Gina. Di nuovo tanti auguri, e allora vino, donne e canto.

mentre vivo di Emilio Strauss, l'autore di questo momento musicale, Vino, Donne e Canto, per passare all'immortalità della Vedova Allegra, un valzer che ha scritto naturalmente il nostro carissimo Lear, che ci viene proposto da Boston Pops. Allora, salutiamo Gina, di nuovo tanti auguri, a risentirci il giorno del compleanno per quanto riguarda questo nostro piccolo spazio. Intanto la Vedova Allegra, il valzer, per chiudere e per passare poi alla pubblicità.

0: della vita allegra che abbiamo appena riascoltato. Allora salutiamo Gina ancora una volta, tanti auguri, un felice onomastico. Si sa, no, che i santi importanti si festeggiano tre volte, tre giorni, naturalmente vigilia, antivigilia e poi il giorno del santo. Oh, allora, buona estate carissima Gina, un saluto a Salvatore, un saluto a tutti quanti. Bene, allora, a risentirci naturalmente le prossime volte. Intanto siamo alla pubblicità, credo proprio di sì.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Dani Mimmo, Mimmo Dani con Sono innamorata ancora e te. Questo è il momento che abbiamo proposto e ascoltato. Intanto andiamo a salutare Rossana e Franco, così come salutiamo Gabriele, Giuseppe e Testa, insieme a Iomedia, a Tullio e a Giulia con Morandi. Eccolo. Bella signora, bella.

Sono le 15:04 minuti, bella signora, il brano che abbiamo mandato per salutare la bella signora. Intanto salutiamo Rossana, Franco e Gabriella, Giuseppe Testa, insieme a Giulia, Armadi e a Tullio. Naturalmente buona estate, buona settimana e buona settimana a Lidia. Naturalmente buona settimana a Lamberto con il Galassi che torna per farci ascoltare la sua voce e un altro dei suoi grandi successi. Buon lunedì e buona estate.

Un grosso e un bacio con Pietro Galassi, salutiamo ancora Lidia e salutiamo ancora Lamberto, buon inizio di settimana e buona estate. Buona estate ad Angela e buona estate a Tonino Scipione con Azzurro. Ce ne...

Questo dunque era Azzurro, il momento musicale che abbiamo mandato per salutare con buona giornata, buon inizio di settimana sia Angela che naturalmente Tonino Scipione. Andiamo avanti con un saluto per Civide Giuliano insieme a Gabriella Dina, Marco, Monica e Andrea, anche per loro il nostro appuntamento con l'augurio di una buona settimana con Verde Luna, sax, anzi alla tromba, Marco. Sabe?

Naturalmente questo era il momento musicale che abbiamo mandato per salutare naturalmente. Oh, dunque, Civita Giuliano, allora Demis per andare a salutare Velia, ecco. Oh, allora siamo a Demis che si ripropone con un altro dei suoi momenti musicali. Vediamo un po' che cosa ascoltare da questo suo lavoro. Romantica, il brano che apre l'appuntamento con questo suo universo. Allora salutiamo Velia, naturalmente buona settimana, poi la pubblicazione.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Allora, il nostro non stop di oggi è dedicato al grande cesellatore della canzone partenopea Sergio Bruni, scomparso il 22 di giugno del 2003, se non erro. Allora, un ricordo di Sergio Bruni, grande personaggio, grande cesellatore della canzone napoletana.

Allora, questo è il momento che stiamo dedicando al nostro carissimo Sergio Bruni per quanto riguarda l'appuntamento con il grande personaggio Bruni. Allora, stavamo ascoltando questo momento Maruzzella.

Ricordo delle grandi cicerature della canzone partenopea, Sergio Bruni. Chiudiamo con la sua Napoli e con Carmela, naturalmente, che rappresenta diciamo la Napoli di sempre. Carmela, questo è il momento musicale che ascolteremo attraverso Sergio Bruni, che è l'autore di questo momento musicale. Carmela, per chiudere.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sono stati ritrovati ieri sera a Formia in un appartamento popolare in contrada Rio Fresco Scacciagalline, dove abita la zia della madre, le due sorelle di minturno Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel parco d'Abruzzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona e quelli della compagnia di Formia a ritrovare le due ragazze. Sono state fermate in questa vicenda tre persone all'alba: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due ragazze. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze sono in quello di Sulmona. Sono state fermate e interrogate negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Secondo quanto si apprende, la madre, il compagno e il nonno delle due giovani sono stati portati in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Le due ragazze stavano bene. Sono uscite pochi minuti prima dell'una di questa notte dall'appartamento al quarto piano di via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Scacciagalline. Sono state affidate al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che in questa circostanza ha funzionato da tutore, e quindi ospitate in una casa famiglia del sud del Lazio. Il padre, Stefano Di Giacinto, che era ad aspettare fuori dell'abitazione nella quale sono state ritrovate le due ragazze, non ha nascosto la sua felicità. Sono state sane e salve dopo due settimane terribili. Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai. Diamo tempo ora alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere. Papà c'è, vi amo. In questa intervista Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, sfoga tutta la sua gioia per il ritrovamento delle figlie.
4: Stefano, è la fine di un incubo.
5: Sì, per fortuna sì, dopo tanti anni siamo arrivati a questo lieto fine. La sofferenza è stata tanta, però ho lottato, sono stato accompagnato in questa lotta, ce l'abbiamo fatta.
4: Quando i carabinieri hanno avvisato che erano stati ritrovati, è avuto un momento...
5: Ho avuto un crollo emotivo, sì, dovuto dalla rabbia che mi sono tenuto dentro in tutti questi anni, e poi c'è stata una forte emozione, mi hanno portato al pronto soccorso, mi sono calmato un po' e poi adesso mi sono recato qui sul posto perché le voglio almeno solo vedere nel viso e far vedere loro che io ci sono.
4: Però verranno affidate a una casa famiglia qui nella zona, quindi sarà il sindaco Stefanelli, sarà lui insomma a sostituire momentaneamente.
5: Sì, adesso vediamo che cosa decidono di fare. L'importante è che vengano messe al sicuro, non come l'ultima volta dove sono stati in questa struttura, ma che vengano messe veramente al sicuro, e poi aspetto che si riprendano da questo shock, da questo ulteriore shock, no? Che ne hanno subito tantissimi in questi anni, e poi lasciamo a loro il tempo di decidere se vogliono vedermi oppure no.
4: Però non ho mai pensato ad una tragedia, era convinto che insomma che le ragazze...
5: No, io sono stato sempre positivo, sì. Rispetto alla mamma. Stanno uscendo.
6: Stanno uscendo.
3: Possibile svolta nell'indagine per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. Un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il mondo politico e del commercio è in lutto a Formia per la scomparsa di Vittorio Marciano, avvenuta ieri all'età di 73 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso. Un personaggio generoso, altruista, di profonda simpatia umana, che ha impersonato nella sua vita tre aspetti significativi, quelli dell'imprenditore commerciale, del politico e dello sportivo. In una città che in passato ha rivestito una forte vocazione commerciale, espressa soprattutto attraverso le tre grandi famiglie degli Orlandi, degli Zangrillo e dei Marciano, Vittorio era titolare con i fratelli Erasmo e Alessandro dei grandi magazzini Marciano in via Vitruvio ed è stato anche presidente dell'ASCOM, una guida illuminata nel settore del commercio cittadino, come testimonia lo stesso presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che è stato suo allievo e amico. Vittorio Marciano è stato anche impegnato in politica ai tempi di Michele Forte, fu eletto consigliere comunale per la Democrazia Cristiana alle amministrative del 6 e 7 maggio 1990 e dal 14 settembre 1992 al 6 febbraio 1990 ricoprì anche l'incarico di sindaco, eletto per le norme dell'epoca direttamente dal Consiglio, in una situazione molto difficile per il partito, che pur avendo in Consiglio 28 consiglieri su 40, naufragò poco più tardi sugli scogli delle lotte intestine. Vittorio Marciano è stato anche un uomo di sport. Alla presidenza del Formia Calcio riuscì a vincere nel maggio 1990, con la squadra biancazzurra allenata da Giancarlo Sibilia, il campionato interregionale di Serie D e a alla C2 dopo la sfida vinta sul neutro di Frosinone contro il Cinzia di Genzano per 1-0 con una prudenza su punizione di Sarnelli al 90°. Messaggi di cordoglio sono pervenuti ieri da varie parti della provincia e della regione ai suoi familiari, alla moglie Carla e dai figli Erasmo, Roberta e Federica. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Teresa a Formia. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ed il sovrintendente Alessandro Betori hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la Villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Praefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione attraverso il funzionario Cesare Crova anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della Villa Romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Sciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribot del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione, aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco. Il convegno, moderato da Stefania Valerio dell'AMPE, con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni, è proseguito con gli interventi del sindaco di Itria Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Irla Risedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
4: Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribot gremitissima in ogni ordine di posti, con gente anche all'esterno.
6: Sì, oggi 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere i muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore e una speranza di vita.
4: Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
7: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però de martiniana. Quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente e soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
4: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza, la sua, molto ricca.
8: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo e quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati o ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morti. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, che è qualcosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandoli in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire, e molti di loro hanno perso la vita.
3: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la Notte Bianca in via Abate Tosti, con esibizioni Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti strada, le visite guidate, la Torre di Mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 a Largo Pone, ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra di Fiati Città di San Giorgio Allir, diretta al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 a Largo Pone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni, al Molo Vespucci.
9: Radio Formia informa, sport, sport.
3: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la Polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al Trofeo delle Regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, e l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società tirrenica. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

0: Non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sono stati ritrovati ieri sera a Formia in un appartamento popolare in contrada Rio Fresco Scacciagalline, dove abita la zia della madre, le due sorelle di minturno Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel parco d'Abruzzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona e quelli della compagnia di Formia a ritrovare le due ragazze. Sono state fermate in questa vicenda tre persone all'alba: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due ragazze. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze sono in quello di Sulmona. Sono state fermate e interrogate negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Secondo quanto si apprende, la madre, il compagno e il nonno delle due giovani sono stati portati in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Le due ragazze stavano bene. Sono uscite pochi minuti prima dell'una di questa notte dall'appartamento al quarto piano di via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Scacciagalline. Sono state affidate al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che in questa circostanza ha funzionato da tutore, e quindi ospitate in una casa famiglia del sud del Lazio. Il padre, Stefano Di Giacinto, che era ad aspettare fuori dell'abitazione nella quale sono state ritrovate le due ragazze, non ha nascosto

0: papà c'è, vi amo. In questa intervista Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, sfoga tutta la sua gioia per ritrovare le figlie.
1: Stefano, è la fine di un incubo.
2: Sì, per fortuna sì, dopo tanti anni siamo arrivati a questo lieto fine. La sofferenza è stata tanta, però ho lottato, sono stato accompagnato in questa lotta, ce l'abbiamo fatta.
1: Quando i carabinieri hanno avvisato che erano state ritrovate, ad un momento...
2: Ho avuto un crollo emotivo, sì, dovuto dalla rabbia che mi sono tenuto dentro in tutti questi anni, poi c'è stata una forte emozione, mi hanno portato al pronto soccorso, mi sono calmato un po' e poi adesso mi sono recato qui sul posto perché le voglio almeno solo vedere nel viso e far vedere loro che io ci sono.
1: Però verranno affidati a una casa famiglia qui nella zona, quindi sarà il sindaco Stefanelli, sarà lui insomma a sostituire momentaneamente.
2: Sì, adesso vediamo che cosa decidono di fare. L'importante è che vengano messe al sicuro, non come l'ultima volta dove sono stati in questa struttura, ma che vengano messe veramente al sicuro. E poi aspetto che si riprendano da questo shock, da questo ulteriore shock, no? Che ne hanno subiti tantissimi in questi anni. E poi lasciamo a loro il tempo di decidere se vogliono vedermi oppure no.
1: Però lui non ha mai pensato ad una tragedia, era convinto che insomma che le ragazze...
2: No, io sono stato sempre positivo, sì, rispetto alla mamma. Stanno uscendo.
3: Stanno uscendo.
0: Possibile svolta nell'indagine per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirino centro-settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. Un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ed il sovrintendente Alessandro Betori hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Prefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione attraverso il funzionario Cesare Crova anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della Villa Romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Ciccone, con San Vincenzo de Plagio.

0: la cui esistenza è documentata nell'undicesimo secolo. Finalmente, ha precisato Bettori della Sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribò del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV, Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione. Aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco, il convegno moderato da Stefania Valerio dell'AMPE con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni è proseguito con gli interventi del sindaco di Itria Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino. Che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico
1: di Lampedusa. Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribò gremitissima in ogni ordine di posti, con gente anche all'esterno.
2: Sì, oggi 20 giugno è giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere i muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore, una speranza di vita.
1: Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
3: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però de martiniana. Quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente e soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
1: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza, la sua, molto ricca.
4: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo e quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare. Io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morti. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, cosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandoli in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire, e molti di loro hanno perso la vita.
0: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la Notte Bianca in via Abate Tosti, con esibizioni Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti strada, le visite guidate, la Tour di Mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 Largo Pone, ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra dei Fiati Città di San Giorgio Allì, diretta al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 a Largo Pone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
5: Radio Formia informa, sport, sport.
0: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al Trofeo delle Regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società Tirrenia. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
8: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Il centro urbano di Latina code su via Epitaffio tra Sala Quartaccio e via Pantanaccio in entrambe le direzioni. Code anche su via dei Montilepini tra via Podere e la rotatoria per via San Francesco d'Assisi in entrambe le direzioni. A Borgo Piave invece code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone. Traffico sulla via Casilina in entrambi i sensi di marcia nei pressi della rotatoria di Brunella, così come sulla via Perfiuggi fino al bivio con via Casamari. Poi dal centro urbano code sulla via dei Montilepini in entrambe le direzioni nei pressi di Valle Fioretta. Per chi è diretto a Roma invece si segnalano code sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. Da Dario Antolini, Astro Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Hey now.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sono stati ritrovati ieri sera a Formia, in un appartamento popolare, in contrada Rio Fresco Scacciagalline, dove abita la zia della madre, le due sorelle di minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel parco d'Abruzzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona e quelli della compagnia di Formia a ritrovare le due ragazze. Sono state fermate in questa vicenda tre persone all'alba: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due ragazze. La donna, Valentina D'Acunto, in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze sono in quello di Sulmona. Sono state fermate e interrogate negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Secondo quanto si apprende, la madre, il compagno e il nonno delle due giovani sono stati portati in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Le due ragazze stavano bene. Sono uscite pochi minuti prima dell'una di questa notte dall'appartamento al quarto piano di via San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere di Scacciagalline. Sono state affidate al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che in questa circostanza ha funzionato da tutore, e quindi ospitate in una casa famiglia del sud del Lazio. Il padre, Stefano Di Giacinto, che era ad aspettare fuori dell'abitazione nella quale sono state ritrovate le due ragazze, non ha nascosto la sua felicità. Sono state sane e salve dopo due settimane terribili. Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai. Diamo tempo ora alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere. Papà c'è, vi amo. In questa intervista Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, sfoga tutta la sua gioia per il ritrovamento delle figlie.
3: Stefano, è la fine di un incubo.
4: Sì, per fortuna sì, dopo tanti anni siamo arrivati a questo lieto fine. La sofferenza è stata tanta, però ho lottato, sono stato accompagnato in questa lotta, ce l'abbiamo fatta.
3: Quando i carabinieri hanno avvisato che erano stati ritrovati,
4: ho avuto un crollo emotivo, sì, dovuto dalla rabbia che mi sono tenuto dentro in tutti questi anni, poi c'è stata una forte emozione, mi hanno portato al pronto soccorso, mi sono calmato un po' e poi adesso mi sono recato qui sul posto perché le voglio almeno solo vedere nel viso e far vedere loro che io ci sono.
3: Però verranno affidati a una casa famiglia qui nella zona, quindi sarà il sindaco Stefanelli, sarà lui insomma a sostituire momentaneamente.
4: Sì, adesso vediamo che cosa decidono di fare. L'importante è che vengano messe al sicuro, non come l'ultima volta dove sono stati in questa struttura, ma che vengano messe veramente al sicuro. E poi aspetto che si riprendano da questo shock, da questo ulteriore shock, no? Che ne hanno subiti tantissimi in questi anni. E poi lasciamo a loro il tempo di decidere se vogliono vedermi oppure no.
3: Però lui non ha mai pensato ad una tragedia, era convinto che insomma che le ragazze...
4: No, io sono stato sempre positivo, sì, rispetto alla mamma. Stanno uscendo.
2: Possibile svolta nell'indagine per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. Un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza dei lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ed il sovrintendente Alessandro Betoli hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la Villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Prefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione attraverso il funzionario Cesare Crova anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della Villa Romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Ciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribò del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione. Aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco, il convegno, moderato da Stefania Valerio dell'AMPE, con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni, è proseguito con gli interventi del sindaco di Itri, Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Irla Risedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
3: Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribò gremitissima in ogni ordine di posti con gente anche all'esterno.
5: Sì, oggi 20 giugno è giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere i muri e costruire ponti. Presenti al convegno convegno tantissimi giovani di servizio civile dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore, una speranza di vita.
3: Floriana Cicodicola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
6: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però demartiniana, quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo, e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente. E soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo, e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
3: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza, la sua, molto ricca.
7: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo e quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morti. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, che è qualcosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo a andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandolo in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire, e molti di loro hanno perso la vita.
2: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la Notte Bianca in via Abate Tosti, con esibizioni Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti strada, le visite guidate, la tour di mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 all'Largo Pone, ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra di Fiati Città di San Giorgio Allir, diretta al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 all'Largo Pone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
8: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under-19 del Lazio al Trofeo delle Regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Macarese, l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto a ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società tirrenica. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro urbano di Latina code su via Epitaffio tra strada Quartaccio e via Pantanaccio in entrambe le direzioni. Code anche su via dei Montilepini tra via Podere e la rotatoria per via San Francesco d'Assisi in entrambe le direzioni. A Borgo Piave invece code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone. Traffico sulla via Casilina in entrambi i sensi di marcia nei pressi della rotatoria di Brunella. Così come sulla via Perfiuggi fino al bivio con via Casamari. Fuori dal centro urbano code sulla via dei Montilepini in entrambe le direzioni nei pressi di Valle Fioretta. Per chi è diretto a Roma invece si segnalano code sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Oggi è una giornataccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo,

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sono stati ritrovati ieri sera a Formia in un appartamento popolare in contrada Rio Fresco Scacciagalline, dove abita la zia della madre, le due sorelle di minturno Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel parco d'Abruzzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona e quelli della compagnia di Formia a ritrovare le due ragazze. Sono state fermate in questa vicenda tre persone all'alba: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due ragazze. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze sono in quello di Sulmona. Sono state fermate e interrogate negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Secondo quanto si apprende, la madre, il compagno e il nonno delle due giovani sono stati portati in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Le due ragazze stavano bene. Sono uscite pochi minuti prima dell'una di questa notte dall'appartamento al quarto piano di via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Scacciagalline. Sono state affidate al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che in questa circostanza ha funzionato da tutore, e quindi ospitate in una casa famiglia del sud del Lazio. Il padre, Stefano Di Giacinto, che era ad aspettare fuori dell'abitazione nella quale sono state ritrovate le due ragazze, non ha nascosto la sua felicità. Sono state sane e salve dopo due settimane terribili. Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai. Diamo tempo ora alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere. Papà c'è, vi amo. In questa intervista Stefano Di Giacinto, il papà delle due ragazze, sfoga tutta la sua gioia per il ritrovamento delle figlie.
2: Stefano, è la fine di un incubo.
3: Sì, per fortuna sì, dopo tanti anni siamo arrivati a questo lieto fine. La sofferenza è stata tanta, però ho lottato, sono stato accompagnato in questa lotta, ce l'abbiamo fatta.
2: Quando i carabinieri hanno avvisato che erano stati ritrovati, ad un momento...
3: Ho avuto un crollo emotivo, sì, dovuto dalla rabbia che mi sono tenuto dentro in tutti questi anni, e poi c'è stata una forte emozione, mi hanno portato al pronto soccorso, mi sono calmato un po' e poi adesso mi sono recato qui sul posto perché le voglio almeno solo vedere nel viso e far vedere loro che io ci sono.
2: Però verranno affidate a una casa famiglia qui nella zona, quindi sarà il sindaco Stefanelli, sarà lui insomma a sostituire momentaneamente.
3: Sì, adesso vediamo che cosa decidono di fare. L'importante è che vengano messe al sicuro, non come l'ultima volta dove sono stati in questa struttura, ma che vengano messe veramente al sicuro, e poi aspetto che si riprendano da questo shock, da questo ulteriore shock, no? Che ne hanno subito di tantissimi in questi anni, e poi lasciamo a loro il tempo di decidere e di, se vogliono vedermi oppure no.
2: Però non ho mai pensato ad una tragedia, era convinto che insomma che le ragazze...
3: No, io sono stato sempre positivo, sì. Rispetto alla mamma. Stanno uscendo.
1: Possibile svolta nelle indagini per la morte di Gianmarco Pozzi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia del pugile deceduto a Ponza il 9 agosto 2020 in circostanze ancora da chiarire, ha informato sui risultati della perizia sul telefonino del giovane. Pochi minuti dopo la morte qualcuno ha chiamato al suo telefono il numero di un amico che viveva con lui nella stanza dell'alloggio a Ponza. Quella persona è l'assassino di Gianmarco, ha affermato l'avvocato Gallo. È un elemento che noi riteniamo di particolare rilevanza, un dettaglio che riapre anche le polemiche sull'andamento dell'inchiesta, poiché risulterebbe che il CTU della Procura di Cassino abbia disabilitato l'iPhone facendo appositamente ed erroneamente i numeri per forzare il PIN. In tal modo il telefono è stato del tutto disabilitato. Il 3 luglio è prevista una nuova udienza durante la quale la Procura potrebbe archiviare il caso come suicidio. Siamo convinti, ha affermato l'avvocato, che siano state omesse alcune prove importanti come quella della rilevazione di questa telefonata. I nuovi elementi saranno portati in aula il 3 luglio prossimo per evitare l'archiviazione e cercare di capire cosa accadde quella drammatica notte. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, Raffaella Trofa, sarà in audizione al Consiglio Comunale di Gaeta, convocato per il 24 giugno. un passaggio che si annuncia importante in considerazione delle polemiche sollevate nelle ultime settimane circa la sicurezza di lavoratori interni dell'area portuale per la presenza di polveri sottili e lo scarico non adeguatamente controllato del petcock. Nei giorni scorsi il comune di Gaeta e l'autorità portuale, anche in risposta alle istanze dei lavoratori e di diverse associazioni ambientaliste, hanno siglato un accordo per arrivare a rendere più sostenibili le infrastrutture del porto di Gaeta, sia sul piano ambientale che per la tutela della salute dei lavoratori interni, nonché dei residenti delle aree limitrofe. Un documento degli operatori portuali chiede maggiore protezione e garanzie contro gli effetti dello stoccaggio nelle modalità con cui avviene. Nell'agenda del Consiglio Comunale c'è anche la proposta di modifica dello statuto comunale e una istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico siti nel comune di Gaeta. Seguirà poi all'ordine del giorno l'approvazione di un accordo conciliativo del giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Il presidente del Parco Riviera d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, ed il sovrintendente Alessandro Betori hanno annunciato un nuovo studio sottomarino a Gianola, sui fondali antistanti la Villa di Mamurra. La convenzione con una importante fondazione internazionale che già ha operato negli scavi di Baia, ha affermato il presidente Giovanchelli, consentirà di esplorare la porzione attualmente sommersa della sontuosa dimora per le vacanze di Mamurra, il potentissimo Prefectus Fabrum di Giulio Cesare. La necessità di approfondimenti è emersa anche dal ritrovamento di un muro romano interrato sulla spiaggia del Porticciolo, da cui si evince che le vasche di acquacoltura si estendevano perlomeno di altri 4 metri all'interno e che la profondità delle acque era superiore di 1,8 metri rispetto alle misure batimetriche attuali. La nuova campagna si svolgerà sotto la direzione dell'Università Federico II di Napoli con la collaborazione attraverso il funzionario Cesare Crova anche dell'Istituto Centrale per il Restauro, che sta dando un contributo determinante alla lettura dei reperti e al restauro della chiesetta medievale costruita all'interno del perimetro della Villa Romana, identificabile, secondo l'architetto Salvatore Ciccone, con San Vincenzo de Plagia, la cui esistenza è documentata nell'XI secolo. Finalmente, ha precisato Betori, della sovrintendenza, sono stati rinvenuti dei materiali che fanno capire come questa zona avesse una vocazione funeraria fino alla tarda antichità e che la chiesa risalga tra il X e l'XI secolo e sia rimasta attiva almeno fino alla metà del 300. Emozioni, riflessioni e testimonianze hanno caratterizzato il convegno organizzato nella gremitissima Sala Ribot del Comune di Formia in occasione della giornata mondiale del rifugiato da Stefania Di Renzo e Maria Rosaria Scognamiglio del CSV Centro Servizi Volontariati del Lazio, con la collaborazione di Roberta Picano, presidente dell'Associazione Solidarietà e della cooperativa Arcobaleno. Un'occasione di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione, aperto con i saluti dell'assessore alle politiche sociali e giovanili di Formia, Alessia Buco. Il convegno, moderato da Stefania Valerio dell'AMPE, con intermezzi musicali Ambrogio Sparagna e Annarita Colaianni, è proseguito con gli interventi del sindaco di Itri, Andrea Di Biase, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, Comitato Sud Pontino, di Eleonora Di Maggio del CSV Lazio e di Floriana Cicco Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino, che hanno offerto spunti di riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. In collegamento da remoto ha portato il suo contributo l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, mentre a chiudere il convegno è stato Pietro Bartolo, medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare, che con la sua testimonianza ha emozionato il pubblico ricordando le storie e i volti delle persone costrette a migrare. In queste interviste sottolineano il significato importante del convegno Stefania Di Renzo del CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
2: Stefania Di Renzo del Centro Servizi Volontariato del Lazio, una sala Ribot gremitissima in ogni ordine di posti, con gente anche all'esterno.
4: Sì, oggi 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, dove non abbiamo parlato di numeri e di statistiche, ma di quello che è la persona, del rapporto e del confronto tra gli esseri umani per abbattere muri e costruire ponti. Presenti al convegno tantissimi giovani di servizio civile, dove parlano di solidarietà, ma non parlano solo nel termine solidarietà, ma la solidarietà toccata con mano, dove tutti i giorni portano supporto alle associazioni di volontariato, dove tutti i giorni portano supporto ai comuni e alle scuole del territorio con l'assistenza sulla disabilità. La giornata del rifugiato, perché ricordiamo persone che praticamente si imbarcano, per lasciano il loro paese di origine e lasciano anche le loro famiglie per trovare un futuro migliore e una speranza di vita.
5: Floriana Circo Di Cola, docente di antropologia all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Ecco il suo intervento in occasione della giornata del rifugiato.
6: Il mio intervento mirava a fare delle riflessioni, a far fare delle riflessioni a tutti, soprattutto sul concetto di persona, di nuovo umanesimo che dovremmo affermare nella prospettiva però demartiniana, quindi aperto a tutte le popolazioni del mondo, e anche sull'universalismo di percorso per affermare i diritti umani. Solo in questo modo possiamo ricostruire una umanità accogliente. E soprattutto basta dire che la diversità è una ricchezza, diventa ricchezza solo se la conosciamo, e dobbiamo farci raccontare le storie di tutti.
2: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, una testimonianza, la sua, molto ricca.
7: Beh, una testimonianza che parla della realtà, di quello che succede nella mia isola, quello che succede nel Mediterraneo, quello che succede ovviamente lungo la rotta, questa rotta così pericolosa, e quindi parliamo dei lager in Libia, quello che succede in Libia, come viene gestita la situazione, la migrazione in Libia è veramente terrificante, dove vengono picchiati, vengono sfruttati, vengono violentati ovviamente, e quindi arrivano poi che vengono messe in mare a morire in quel mare che è diventato un cimitero. E tutto questo perché noi non li vogliamo, perché quando si dice che per evitare le morti dobbiamo bloccare le partenze è tutto falso, perché più blocchi le partenze più aumentano i morti e più aumentano le sofferenze di queste persone, quando invece queste persone dovrebbero arrivare attraverso i canali regolari con un regolare biglietto, ovviamente con i visti, in modo tale da evitare di farle morire nel mio mare. Parlo del mio mare perché io sono nato in quel mare, io sono lampedusano, provengo da una famiglia di pescatori, io stesso sono stato un pescatore. Noi cerchiamo di accogliere tutti, però ce ne dispiace molto quando sentiamo che ci sono stati dei naufragi, ci sono stati dei morti. Quanti ne abbiamo accolto? Migliaia di morte. E io ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche, cosa che io odio fare su donne, uomini e bambini, che è veramente terrificante. Non meritano tutto questo, perché sono persone che non hanno nessuna colpa. Ecco, la responsabilità, perché queste persone scappano dal loro paese per le guerre, per la miseria, per le persecuzioni, la responsabilità è la nostra, perché siamo stati noi e continuiamo ad andare in questo paese a scambiare quel paese come un ipermercato dove prendere tutto a buon prezzo, anzi a gratis, lasciandoli in situazioni veramente drammatiche, e quindi costringere poi ad andare via, a intraprendere viaggi terribili dove rischiano di morire, e molti di loro hanno perso la vita.
1: Questa sera iniziano a Formia i festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista alle 20:30, la notte bianca in via Abate Tosti, con esibizioni Gianmarco Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Palmacci, inoltre gli artisti strada, le visite guidate, la tour di mola e i banchetti gastronomici. Domani alle 21:30 a Largo Pone, ancora musica di livello con Queen of Bulsara, e mercoledì alle 20:30 sul sagrato della Chiesa di San Giovanni il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra di Fiati, Città di San Giorgio Allir, diretta al maestro Carlo Morelli, e alle 21:30 a Largo Pone l'attesissimo concerto dei Nomadi. A 00:30 poi i tradizionali fuochi d'artificio, i cosiddetti fuochi di San Giovanni, al Molo Vespucci.
8: Radio Formia Informa Sport.
1: Il mercato è ancora lungo e le trattative sono soltanto agli inizi, ma il calcio dilettantistico comincia già a muovere i primi passi in vista della stagione 2026-2027. Nel campionato di eccellenza, la Polisportiva Gaeta ha ufficializzato la conferma del giovane difensore centrale Rungi, classe 2007, protagonista anche del successo della rappresentativa Under 19 del Lazio al Trofeo delle Regioni. Sono ancora in corso le valutazioni sui vari Saglietti, Guccione, Del Duca, Colarieti e Merluzzi. Altra conferma importante è quella del centrocampista Carnevale. Sul fronte mercato, il club gaetano guarda soprattutto al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli dell'attaccante Fofi, reduce dall'esperienza alla Fermana, e dell'esterno offensivo Sbordone, ex Lodigiani. Per quanto riguarda il Città di Formia, sono in uscita il difensore Celli, passato al Cassino, il centrocampista Ferri, vicino al Fregene Maccarese, l'attaccante Molina, approdato al Ceccano, oltre a Kubilas e Vesternichi. In uscita anche il portiere Landi, pronto al ritorno in Campania, l'esterno Palluzzi e gli under Campagna e Ruggeri. Le conferme riguardano al momento il difensore Dagnese e il terzino Esposito. Restano da definire le posizioni del centrocampista Ribeiro e del capitano Mastroianni. E sembra vicino anche l'arrivo dell'esperto difensore dell'Arce Costantini, mentre continua il dialogo per l'attaccante Pagliaroli, già allenato dal tecnico biancazzurro Ciardi, profilo particolarmente gradito alla società tirrenica. In promozione il Fondi ha affidato la guida tecnica a Davide De Filippis. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
10: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
9: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
10: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
11: Bravi, e niente sprechi.
12: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
13: Con gli occhi chiusi,

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci. Cerca

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

Il circo gira di città in città. Si è fermato nella mia, ma c'era già.

prima m'hai fatto a pezzi, dopo sei andata al cinema. Ridevi per quel film che ancora in streaming non c'è. L'attrice era una donna molto bella ma cinica. Ridevi perché killer ti sentivi anche te. Ma se il mondo cade ti vesti di lenzuola, cerchi il tuo perché. Ti ho amata perché sapevi anche essere fragile.

fossi qui sarebbe un'altra canzone, tutt'altro drink, di gradazione inferiore. Se tu fossi qui sarebbe bello l'amore, se tu fossi qui

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare chi c'è nella casella numero 10. Do You See the Light? Gli Snap.

perde 3 posizioni dal numero 7 al numero 10 il brano degli Snap, Do You See the Light? Invece al numero 9 troviamo I Don't Know.

era l'unica nuova entrata di questa settimana, la posizione numero 9, Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. Mentre al numero 8 troviamo Sei un mito di 883.

Rimane stabile nella casella numero 8 il brano degli 883, Sei un mito. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 7, More and More, Capitan Hollywood Project.

guadagna due posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 7 odierna il brano di Captain Hollywood Project More and More. Invece alla numero 6 c'è Somebody to Love, George Michael e The Queen.

Casella numero 6 occupata questa settimana da George Michael e The Queen con la loro Somebody to Love. E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Ed è giunto il momento di ricordarvi che la Hit Parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia, via Nerva 16. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. You've got to get down. Come on, do it, FPI Project.

Erano gli FBI Project con la loro Come On Do It al numero 5 della nostra classifica, che vede invece al numero 4 People Have the Power e Bliss Team.

0: attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est di 883.

Posizione numero 2 occupata questa settimana dagli Hathaway con la loro What is Love. Invece alla posizione numero 1 c'è All That She Wants di Ace.

0: Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Do You See The Light, gli Snap. Nona, I Don't Know What A Fate, Tina Turner. Ottava, Sei Un Mito, gli 883. Settima, More and More, Capitan Hollywood Project. Sesta, Somebody To Love, George Michael e Queen. Quinta, Come On Do It, FPI Project. Quarta, People Have The Power, i Bliss Team. Terza, Nord, Sud Ovest Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Head Away. E ancora prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.